0: canzoni italiane da cantare.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio. Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni. Ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

Gianni. Rosa, te è un fratello ma siamo liberi anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: porno.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: canzone da cantare.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te. Un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
11: Shape of Things the car.
12: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
15: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
16: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
0: Bella e Monella, tutto.

0: di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
0: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
7: Caraffè di Mojito, la spiaggia è...
1: Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

ero senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Il Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
11: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
12: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Bella e Monella, tutta da

0: tutta da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: basta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
6: Le 8. Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno da Jerry Romano. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. A Milano tempesta sul live di Bad Bunny, concerto interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo una prima interruzione per l'inizio della pioggia, situazione meteo ingestibile ed area evacuata. Prima dal cantante portoricano, un omaggio all'Italia, eseguita Bella Ciao. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza a Miami, 6-4 sulla Francia. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 a Spa, Antonelli ancora in pole, via alle 15. Questa è le breaking news di TG Com 24.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
4: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

tanti, tantissimi. Che ci fate svegli operativi così presto, anche di domenica mattina? Beh, la risposta potrebbe essere scontata: magari tanta gente va al mare, fanno quella cosa lì del riposino, il sabato, magari tanti hanno anche lavorato, tanti magari lavoreranno anche oggi, però noi vi siamo vicini ovviamente con la musica italiana tutta da cantare per le nostre 4 ore, quindi insieme fino a mezzogiorno, anche un po' per capire quelli che sono i vostri movimenti. Ripeto, siete tantissimi, quindi tra poco iniziamo a leggervi, a salutarvi tutti quanti. E voi, tu, sì, tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi? Beh, raccontacelo con un messaggio scritto o vocale al 393 7366 170. Intanto c'è Giovanotti, ragazzi.

Cotone, che state ascoltando qui in diretta su Radio Belle Monella. Vi abbiamo chiesto al 393-7366-170: ma che ci fate svegli operativi anche quest'oggi? Beh, c'è un po' di gente da salutare. Alex da Padova, anche stamattina giretto in bicicletta, ci auguro una buona domenica, ovviamente, grazie. Ricambiamo, c'è Sonia, buongiorno, con il cuore, bravi i messaggi che ci vogliono, c'è Adriano, c'è Raffaella, insomma, tanta gente, ci sono anche Cristian, Alessandro e Massimo, che salutiamo, direzione mare, in Opel Corsa, dicono, bravi ragazzi, viva la comodità, con i propri comfort e con i propri sacrifici, bravi, bravi, ci hanno mandato anche una bellissima foto, quindi buon mare, divertitevi, voi che potete, mandateci poi anche, insomma, un feedback della situazione al mare, come si sta, se fa caldo, se fa freddo, magari c'è vento, speriamo di no, no dai, qui a Castelfranco Veneto fa parecchio caldo, quindi penso che al mare oggi si stia molto bene.

0: cosa fai? È la voce di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Beh, tanti possono avere dei piani per questa giornata, soprattutto perché questa sera c'è una finale di mondiale tra Spagna e Argentina, tra la Lamine Yamal e Lionel Messi, ovviamente anche tutti gli altri giocatori. Una storia che è pronta a scrivere un pezzo importante della storia del calcio moderno, soprattutto per questo forse passaggio, quasi sembra, no, di testimone appunto tra Lamine Yamal e Lionel Messi, che in qualche modo si stanno giocando anche il mondiale. Ma voi che ci fate svegli operativi anche quest'oggi?
1: Là, ragazzi, ciao.
0: Bravo, palestra. Bravo.
1: Mia moglie non si arrabbia perché vado in palestra e quindi palestra.
0: Bravo, domenica mattina andare subito in palestra, così de botto, tanta roba. Va bene, ci sono i migliori anni della nostra vita, la voce di Renato Zero.

0: Ma stamattina niente, fa un migliaio di colazioni tra prosciutto cotto.
1: Tutto!
0: Prosciutto cotto con la coccola strapazzata. Qualche blu-tack, aiutami! Aiuto!
2: La giornata è molto molto lunga, Giovanni. Ecco, se questo ti può far sentire meglio, manca ancora un sacco di tempo alla fine del tuo lavoro. Però non ci pensare, ecco. Continua a metterci amore e passione sul prosciutto, sull'uovo alla coque, sul doppio bacon. Perché la mattinata di sarà stra bella lunga.
3: Bella e monella, tutta da cantare.
4: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: La cassa.
0: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monè, Bella e Monè.
1: Pillolina degli anni, come sempre tre canzoni, una più bella dell'altra. C'era Mida con Rosso Fuoco, c'era Renato Carosone con Torero e Di Rotta su Cuba. Li abbiamo sentiti all'inizio della pillola con Gelosia.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 8.35, ancora buongiorno amici di Radio Bella e Monella. Damiano Menta fino alle ore 12, stiamo un po' chiacchierando insieme, stiamo capendo quelli che sono i vostri movimenti della domenica mattina, come loro che dicono ciao, noi siamo il gruppo esordienti della squadra Antares Nuoto di Castelfranco Veneto. Noi siamo già svegli perché stiamo andando ai campionati regionali a Verona con i nostri allenatori Lisandro e Ester. Ciao! Beh, ciao ragazzi! Allora buoni campionati, buone cose, buone finali. Non so cosa andrete a fare da quelle parti. Mi raccomando, una delle prime regole è quella del divertimento. Tante volte ci dimentichiamo. Adesso che siete piccolini, magari, ecco, ricordatevi anche questa cosa qui: vincere sempre, perché ovviamente fa più piacere tornare a casa se si vince, ma anche di divertirsi, mi raccomando. Quindi state senza pensieri, come dicono gli amici napoletani. Va bene, c'è la musica, c'è Gaia. Questa si intitola Bossa Nostra e suona qui su Bella e Monella.

Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fare un maxi saluto a Carla che ci sta ascoltando mentre svolge le faccende domestiche. Però possiamo dire che in questa domenica, con questo caldo, con questo sole, a queste temperature, cioè le faccende domestiche sono vietate. Cioè, se avete in mente di occupare la vostra domenica mattina a riordinare casa, beh, cambiate piani, fatelo un altro giorno. Ma sì, ma non ha senso. Ma andate al mare, ma poi quando tornate ci pensate, fate qualcosina, fate il 30%. Ecco, va bene. C'era Takagi e Kendra, Giusy Ferreri con Shimmy Shimmy, arriva Carl Brave, Sara Toscano con Perfect.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es.

80, beh, per voi che poi li avete vissuti, tanti di voi, era esattamente il 1982, Loredana Bertè con Non sono una signora, suona da queste parti su Radio Bella e Monella. Stiamo un po' chiacchierando con voi, stiamo cercando di capire il motivo per il quale siete svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. Fatelo con un audio o con un messaggio scritto al 393-7366-170. Intanto Mace, Salmo, Colapesce, tutti insieme con Cattive Abitudini.

brano del 2023, si parla con voi, tanta gente che si va al mare, come abbiamo preannunciato, loro dicono noi ci stiamo andando fino alle 13, dopo ritorniamo a casa, quindi una mezza giornata. Io ho sempre avuto il trauma un po' di andare al mare presto, è bellissimo perché c'è poca gente, si sta tranquilli, però lo stress di svegliarsi troppo presto, cioè 10x il mare al tramonto, cioè quindi alle 7, alle 8, alle 9, quando la gente magari sta mangiando o va a mangiare, lì tanta roba. Alla mattina bellissimo, però troppo stancante svegliarsi troppo presto. Radio Bella e Monella.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia domenica 2 agosto a Jesolo. Aperi Show on the Beach dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo, ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo, e tu?
0: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi!
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Il buongiorno si vede dal mattino.
8: Buongiorno Unca!
9: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9. Non

0: Radio Bella e Monella.
1: Nelle, la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Troia Panda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 9:01.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia, dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 Spa, Antonelli Super, alla sesta pole in carriera, via alle 15, l'italiano della Mercedes davanti a Verstappen e Russell, terzo grazie alla penalizzazione di Norris, i ferraristi in griglia, Leclerc quarto, Hamilton quinto. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
8: Radio Bella e Monella, per Italian People.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick,
10: Waterstick dall'Angelica.
4: Bella e Monella, tutta

insieme con questo inedito, si intitola Antidroga, è la prima canzone della nostra seconda ora, 5 minuti dopo le 9. Ancora buongiorno agli ultimi arrivati, ai ritardatari, ecco, dai, mettiamola in questa sfaccettatura. Tanta gente che ieri invece era a Milano per il concerto di Bad Bunny, che è stato interrotto, sono stati fatti evacuare quasi 80.000 persone e sono stati anche diversi feriti, perché praticamente ha grandinato, c'erano dei pezzi di ghiaccio davvero giganti. Non so se siete finiti nelle stories sui social, ma c'è gente che si è fatta malissimo, c'è stata anche un po' di paura, gente che si è nascosta durante la pioggia nei bagni, quindi c'è stato un po', ecco, un po' di suspense, mettiamola in questo caso. Però ovviamente il concerto è stato sospeso in un primo momento, come hanno raccontato i testimoni che erano lì, i fans, e il pubblico è stato invitato a restare nell'area con la speranza che il maltempo, insomma, si esaurisse nel giro di pochi minuti. Tuttavia le condizioni meteorologiche sono un po' peggiorate, la pioggia è diventata sempre più intensa e hanno spinto gli organizzatori a far scattare il piano di evacuazione, dando priorità alla sicurezza degli spettatori. Il concerto quindi è stato sospeso e insomma

0: cantare tocca a voi, sì, è quel momentino là, quello della canzone che fa, per chi non lo conosce, è un momento dove i nostri ascoltatori cantano al 393-7366-170, ci mandano un vocale su WhatsApp dove canticchiano un pezzettino della loro canzone preferita, ovviamente una canzone italiana, da poter inserire nel nostro palinsesto. Uno di voi verrà messo in diretta, piccole regole, ovviamente bisogna per forza mandare un audio e poi bisogna un po' stare attenti agli artisti o alle canzoni che sono già passate, quindi non deve essere un artista passato nelle vicinanze, quindi a voi l'immaginazione, a voi la fantasia, a voi il canto, e lo ripeto, il numero è il 393-7366-170.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Achille Lauro, La città degli angeli, un inedito qui su Radio Belle Monella. Ci piace, ci fa cantare, ma adesso a cantare siete voi. Andiamo a scoprire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.
2: E allora scusa, sorry, lo siento, conosco mille lingue ma non la tua. Vai, fatemela ascoltare che mi gasa un sacco. Ciao raga da Padova.

0: tanta gente per il bon ton di Radio Belle Monerra. Era l'anno 2023, quindi siamo andati un po' indietro nel tempo, esattamente di 3 anni. Va bene, si parlava del concerto di Bad Bunny, prima ovviamente della canzone che fa, anche per capire se qualcuno di voi che ci sta ascoltando magari era da quelle parti e ci può raccontare un pochino più nel dettaglio quello che è successo. Quindi sempre 393 736 170, il numero per interagire con noi. Piccola pausa, pillola di italiano, e dopo torniamo qui in diretta su Radio Belle Monerra.
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkane Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto, ha cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?
6: Chi vorrà?

0: La pillola del nostro Antonello Cerri, la pillola di Italiamo, tre canzoni, c'erano un sacco di bella musica, c'era Mago con la rondine, Coez fra quintale, colpa ne ho, tiro mancino due destini, insomma, bella musica selezionata dal nostro Antonello Cerri per Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Siamo finiti nel discorso concerto di Bad Bunny, c'è stata la tempesta, un sacco di gente evacuato, tanta gente si è anche infastidita per come è stata gestita la questione, ma tante volte ci si dimentica che è difficile gestire imprevisti dove si muovono 80, 90, 100.000 persone, non è così facile, per quanto poi l'evento possa essere organizzato al dettaglio. Ovviamente uno dice vabbè, ma io ho pagato, cerco l'efficienza, ma non è facile, poi bisogna essere anche bravi a gestire gli imprevisti, a gestire anche il panico tante volte che si può ovviamente trovare in queste situazioni. È arrivato qualche messaggio al 393 736 170, di chi magari se la prende con quelli che dicono
2: vabbè, hai speso 100 euro 200 euro per andare a vedere Bad Bunny, cioè ti sto bene,
0: ma ognuno fa quello che vuole con i propri soldi, no? Cioè se uno decide di spendere una determinata cifra perché vuole andare a provare una determinata emozione in base alle canzoni ovviamente e ai gusti musicali, ognuno è libero di farlo ovviamente, cioè perché bisogna giudicare i gusti musicali della gente. Comunque allora al 393 736 170 potete dire la vostra. Intanto c'è anche Gabbani Francesco con Summer Funk.
1: Radio Bella e Monella.

0: 2003, quindi è tanto tempo fa. Abbiamo parlato di questo concerto di Bad Bunny che ha fatto molto discutere, ovviamente anche sui social, tanta gente che era lì, tanta gente che si è ritrovata ovviamente in mezzo alla tempesta e si è ritrovata col concerto rovinato. Succede, ovviamente dispiace, perché comunque vai lì con tutte le belle pretese di goderti una super serata, a parte che qualcuno ovviamente anche si è divertito in questa maniera, cioè poi dipende sempre anche dalla personalità di una, che può avere una persona, ovviamente anche dal momento che vive. Ci sono mille fattori che possono cambiare il significato delle cose. Non cambia invece il risultato, quello che c'è stato nella finalina a cui tutti davano poca importanza, quella per il terzo quarto posto del mondiale, quella tra Francia e Inghilterra, che è stato davvero uno sballo, se possiamo definire così. Cioè 4-0 Inghilterra nel primo tempo, che si trasforma in un 4-3 che poi diventa 5-3, 5-4 per un 6-4 finale. Mai sono stati registrati così tanti gol in una finalina dei mondiali, e ovviamente questo porta l'Inghilterra almeno a portarsi a casa la medaglia di bronzo, e poi scopriremo questa sera chi si porterà a casa il trofeo vero e proprio, ossia una squadra tra Argentina e Spagna.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

la felicità, abbiamo detto ieri, il concerto di Bad Bunny, sì, ma lei è un'ascoltatrice, ci manda un bellissimo messaggio al 393-7366-170 e dice: grazie mille Radio Belle Monella, ieri sera è stato fantastico il concerto dei Pooh, anche da parte di mio marito, era un suo grande desiderio assistere al loro concerto, ho fatto un sacco di storie dirette su Facebook, grazie di nuovo. E di che, e di che, anzi, brava che lo hai ricordato. Ragazzi, seguiteci sui social, seguiteci sulla nostra pagina Instagram Radio Belle Monella, ovviamente anche su Facebook, state sempre pronti anche qui in diretta con noi al 393-7366-170 perché giochiamo e vi diamo sempre la possibilità di portare a casa dei biglietti per i concerti e anche per gli eventi sportivi delle squadre di cui siamo orgogliosamente media partner. Cercherà.

L'abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo chiacchierato, giocheremo anche e vedremo chi si porterà a casa cosa, ovviamente step by step, cioè non sono neanche le 10, perché ancora manca qualche minutino, quindi c'è ancora il tempo per fare tutto e ci sarà anche il tempo poi anche per ricantare per la canzone che fa, anche perché ogni tanto arrivano richieste un po' così. Ragazzi, ci sono i momenti ufficiali.

0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin, icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
0: Radio Bella e Monella.
4: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
5: Le 10 e un minuto.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Bella e Monella, tutto.

Alessandro Pennello safe con buona domenica, quindi buona domenica a tutti voi che ci state ascoltando o che ci ascolterete o che ci avete ascoltato nel passato. È la nostra mattinata di Belle Monella insieme fino alle 12 con Damiano Menta. Voliamo in Inghilterra perché dal prossimo aprile 2027 sarà vietato vendere energy drink ad alto contenuto di caffeina ai minori di 16 anni. Questa misura che è stata annunciata dal governo è ancora soggetta all'approvazione del Parlamento. Riguarderà negozi, ristoranti, bar, distributori automatici, vendite online, con multe pensate fino a 2.500 sterline. Nell'Unione Europea sei paesi hanno già introdotto restrizioni simili, ma Bruxelles per ora non prevede una norma comune per tutti. E quindi attention please all'energy drink, perché potrebbe essere vietato ai minori di 16 anni, chissà, magari anche in Italia. Voi cosa ne pensate? È una norma giusta? È corretta? Dovrebbero vietare anche tante altre cose? 393 7366 170. C'è Gianni Togni, questa è Luna.

0: Tra Gue Pequeño e Rosvillen, o Mamma Mia, brano del 2025, si parla di bevande energetiche perché chissà, magari potrebbero essere vietate anche in Italia. Ovviamente si parla degli under 16.
1: Io metterei in commercio solo bevande naturali, perché se noi prendiamo una bevanda, sì, e vediamo di cosa è fatto, veramente è fatto di tutto, acido citrico, la maggioranza
0: solo,
1: zucchero,
0: non solo
1: la
0: parte
1: della dipendenza che ti copre tutto quanto, ma
0: certo, certo,
1: fa malissimo, ragazzi, in questo momento muori, ictus e tutto.
0: Bisogna stare attenti, ciao ciao, bisogna stare attenti, ovviamente poi consumare tutto con non estrema continuità, ecco, con le giuste dosi, con le giuste dosi, con le giuste dosi, è giusto dire così.

0: Piccolo segreto: si beveva un energy drink, anche due ogni tanto, o prima di cominciare una partita o un incontro. Poi non diciamo che questo sia corretto da fare, anzi non siamo nessuno in merito per dare dei consigli, però lui lo faceva. Poi insomma, prendete voi con le pizze da replicare o meno, visto che si parla di energy drink, visto che vi stiamo chiedendo al 393 7366 170, se secondo voi è giusto vietargli agli under 16.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: Buongiorno, è qui su Radio Belle Monella, è la nostra terza ora insieme, staremo fino a mezzogiorno, si canterà, si giocherà e stiamo parlando di Energy Drink. Al 393-7366-170 potete dire la vostra. C'è chi ci manda delle bellissime foto, ci augura buona giornata, Aurora, buona giornata da Baia Bianca. Signorina beata te che sei lì a fare il bagnetto, a fare la vacanzina e noi qui a lavorare, quanti al lavoro, quanti stanno lavorando o lavoreranno anche. Comunque dai, rimaniamo in argomento. Energy Drink, c'è Fabio che anche lui la prende un po' con le pinze, è giusto, ma senza ovviamente abusarne, cioè bisogna utilizzarla magari anche in discoteca, sono bevande molto utilizzate per fare dei drink, ovviamente per venderle poi al pubblico, senza esagerare. Vabbè, ma come tutto ragazzi, cioè si parla anche della Coca-Cola, ovviamente non è che fa bene la Coca-Cola per la Coca-Cola, però è una bevanda che se utilizzata con parsimonia si può bere, ma come tante altre cose, se no ovviamente si beve acqua, tutti felici e contenti e non ci sono problemi.
1: Radio Bella e Monella.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radio fonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito Monte Barbaria. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina, dove c'era tanta gente, gli articolo 31, Gianluca Grignani, Luca Carboni, una grande festa, l'avete appena sentita, la mia storia tra le dita e la fidanzata, questa è la pillola scelta per Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Cioè per Matteo, da Matteo, adesso sembrava quasi qualcosa di religioso, grazie come sempre al nostro Matteo Monti. Noi vi dobbiamo anche ricordare degli eventi, i Next Events di Radio Bella e Monella, perché giovedì 30 luglio, segnatevi la data, cioè Bella Disco. Dove siamo? Siamo a Porto Santa Margherita, a Caorle, dalle 21, ovviamente una serata tutta da ballare sul mare con Bella Disco, c'è Andrea De Luca, c'è Monica Morgan, ci sono io, c'è l'animazione di Lex Serafo, quindi mi raccomando non mancate. Poi ci spostiamo a sabato 1° d'agosto, provate a dire un po' che c'è sempre Bella Disco, siamo al Vintage Music Festival San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso, dalle 21:30 c'è appunto questo bellissimo palco di Bella Disco al Parco Comunale di San Zenone degli Ezzelini. Sempre Andrea De Luca, sempre Monica Morgan, sempre me stesso e sempre l'animazione di Lex Serafo. Mi raccomando, non mancate, tra poco poi vi svelerò anche la notte tutta da cantare, che però dovete già sapere, avete già la data, l'avete già segnata e dovreste sapere anche già gli ospiti, ma dopo li ricordiamo.
0: Radio Bella e Monella.

0: versione del 2017, Umberto Tozzi e Anastasia con Ti Amo, qui su Radio Bella e Monella, dove si canta, dove si balla. Beh, sono accettati anche i balli, lo sapete. Anzi, quando ci state ascoltando, fate le Instagram stories, taggateci nei vostri balli, nei vostri canti mentre siete in macchina, che noi ricondividiamo tutto, perché siamo amici, no? E gli amici fanno queste cose, no? Ricondividono le stories, anche se lì bisognerebbe aprire un grande capitolo che non è il momento di aprire, perché vi ricordiamo che giovedì 6 agosto siamo alla notte tutta da cantare a Jesolo Lido, Piazza Aurora, dalle ore 21. L'ingresso è gratuito ed è uno degli appuntamenti più attesi dell'estate 2026, perché ci saranno un sacco di artisti sul palco: Ben Jeffede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, e ci sarà Monica Morgan alla conduzione, ci sarà anche il DJ set del mio amico Thomas Menegazzi e poi il backstage con Elisa per le interviste esclusive e contenuti live. Mi raccomando, non mancate, vi ripeto la data, è giovedì 6 agosto, siamo a Jesolo, non mancate a questa data della notte tutta da cantare, perché ci sono davvero dei super ospiti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Quanti messaggi, quanta gente che fa cose in questa domenica mattina. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona domenica. Io vi sto ascoltando, dice lui, mentre sto andando in spiaggia questa volta. All'inverno mi fate compagnia che vado ad arbitrare e in estate mi fate compagnia che vado in spiaggia. Un saluto dall'arbitro Angelo. Ciao Angelo, buona spiaggia allora, divertiti, fai il bravo. E poi ovviamente mandaci tante belle foto o taggaci mentre ci stai ascoltando sulla nostra pagina di Radio Belle Monella. Poi arrivano foto di concerti, anche sotto la pioggia abbiamo resistito, grazie ancora, bravi che i concerti sono belli anche sotto la pioggia, è come giocare a calcio, no? Anche giocare a calcio sotto la pioggia è bello, anzi è rilassante per certi versi. Va bene, c'è Dolce Nera che è stata ospite con noi la notte tutta da cantare con Epopea.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 11.

0: Radio Animati.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

State ascoltando la radio tutta da cantare, Radio Bella e Monella, 4 minuti dopo le 11, Damiano Menta fino alle ore 12 per gli amanti dei numeri, ultima ora insieme dove si torna a cantare e anche a giocare nell'ultima mezz'oretta, quindi ci sarà la possibilità di regalarvi delle cose, vediamo chi si

E poi, come sempre, condividete un sacco di cose, di messaggi al 393-736-6170, come chi è nel bivio, in che senso? Se andare al mare o in piscina, quello è un bel dilemma, Allora, bisogna vedere quanto vicine sono le piscine, quanto costano e soprattutto anche quanta gente c'è. Diciamo che è un po' fastidioso andare in piscina quando è pieno di gente, però insomma è 19 di luglio, difficile ecco trovarle vuote. Vedete voi, io sono in piscina, però non ditelo a nessuno che poi la gente si arrabbia. Vedete voi la decisione, aggiornateci poi. Mecna, Coco, insieme si torna nell'anno 2021, quindi 5 anni fa, la più bella. Yeah.

0: 4, ma che idea in questa versione diversa, ma che piace e che ci fa ballare e che ci fa cantare. Ma adesso lo sapete, lo so che lo sapete, a cantare tocca nuovamente a voi. In che senso? Perché torna la canzone che fa, quindi il nostro format dove potete mandarci un audio, un vocale al 393 7366 170, dove canticchiate un pezzettino della canzone che vorreste ascoltare. Ovviamente non possiamo accettare tutti quanti, uno di voi verrà messo in diretta, quindi provateci perché è gratis, non costa niente, e magari se siete fortunati sentite la vostra voce, la vostra canzone, ovviamente di un artista italiano, di una canzone che non sia passata nelle vicinanze, qui in diretta tra poco, tra pochissimo. Quindi che si fa? Ciao belle monella, vorrei ascoltare la canzone che fa, e ne canticcate un pezzettino, pezzettino. Tante volte arrivano audio da un minuto, due minuti, gente che canta tutta la canzone. Ragazzi, no, basta un pezzettino piccolo, giusto per farci capire di che canzone si tratta. Quindi pronti, veloci, 393 7366 170, torna la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Giorgio Antonacci.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita. 1, 2

0: Caio, però anche no, è il nuovo singolo che state ascoltando in diretta su Radio Belle Monella. Allora, avete mandato un sacco di richieste musicali. Fosse per me vi metterei tutti, ma il direttore Marco Baxo non vuole, poi si arrabbia, dice fa cose. Non facciamolo arrabbiare. Allora, avete mandato un sacco di belle richieste, solo uno o una, chi lo sa, è stata accettata. Andiamo a vedere e a sentire soprattutto di chi si tratta.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. E ci sarà il ballo delle incertezze, ci sarà un posto in cui perdo tutto, che per stare in pace con te stesso e col mondo devi aver sognato almeno per un secondo. E ci sarà.
3: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. E senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Daniele Silvestri con Salirò. Nella mezz'ora seguente, tra pochissimo, giochiamo, perché lo svegliamo. Regaliamo due biglietti per Acqua Splash a Lignano Sabbia d'Oro. Ragazzi, poche regole, giocate se interessati. Se davvero volete andare in questo bellissimo parco acquatico, lo ricordo, i biglietti validi tutti i giorni fino al 30 di agosto 2026. Quindi giocate con noi al gioco del What is this? Per chi non lo sapesse, per i nuovi, sarà una domanda, avrà 4 risposte, solo una è quella corretta, il più veloce si porta a casa i biglietti. Di solito è una pietanza, di solito non è niente. Staremo a vedere oggi di cosa si tratterà.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: E sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
12: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero la pila va giù.
17: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ma quanto bella la pillolina del nostro Antonello Cerri. C'era Pupo, c'era Mina, c'erano i Neri per caso, Sentimento Pentimento, Città Vuota e poi l'avete sentita appena adesso Su di Noi. Ma adesso si gioca perché ci sono due biglietti per Acqua Splash a Lignano Sabbia d'Oro.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Sì, è il gioco del What is this? Una domanda, quattro risposte, solo una quella corretta, quella che vi fa vincere quest'oggi due biglietti per l'Acqua Splash di Lignano Sabbia d'Oro, biglietti validi fino al 30 di agosto 2026, giocate ovviamente se interessati al premio. Quindi, qual è la domanda di oggi? Qual è il What is this? What is this? Lok Lak. A. Uno stufato di carne e patate tipico tunisino. B. Un lago vicino allo Sri Lanka. C. Degli straccetti di manzo della Cambogia. D. Una marca nota di latte dell'India. Ripeto, what is this? Lok Lak. Lo stufato di carne e patate tipico tunisino, un lago vicino allo Sri Lanka, straccetti di manzo della Cambogia, una marca nota di latte dell'India. Vediamo chi vince questi due biglietti per l'Acqua Splash di Lignano Sabbia d'Oro.
2: 393 73 66 170.

0: in palio per l'acqua splash di Lignano Sabbiadoro. Una domanda, quattro risposte, solo una quella corretta. Vediamo chi sarà il più veloce o chi è stato il più veloce. What is this, Loch Luck? Vi abbiamo chiesto: A, lo stufato di carne e patate tipico tunisino; B, un lago vicino a Sri Lanka; C, gli straccetti di manzo della Cambogia; D, una marca nota di latte dell'India. Al 393-7366-170 avete giocato con noi, in tanti anche, devo dire. Andiamo un po' a sentire le risposte.
1: Pronto? Buongiorno Delemonella.
0: Salve.
1: Secondo me è una marca.
0: Una marca di latte, capisco.
2: Una marca di latte indiano.
0: Sicuro, sicuro. Pronto?
3: Sì. Pronto? Sono Gabriele.
0: Ciao.
3: E
0: ciao Gabriele.
3: Vivo a Preganzolla.
0: Bene.
3: Ciao!
0: Ciao! Quindi è stato un messaggio di saluto, non ho capito, va bene. C'è chi dice potrebbe essere la risposta B, quindi un lago vicino allo Sri Lanka. Non ne sono proprio così tanto sicuro. Poi, pronto, sentiamo, ce l'abbiamo.
4: Buongiorno.
0: Salve.
4: Secondo me è uno stufato messicano.
0: Messicano.
4: Risposta B, mi sembra, non mi ricordo.
0: Lo stufato era la A, lo stufato tunisino. Vabbè, comunque, la più veloce o il più veloce, quello che si porta a casa due biglietti per l'acqua splash di Lignano Sabbiadoro è...
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Un piatto cambogiano.
0: Brava,
5: ciao Jessica.
0: Brava Jessica, sei stata la più veloce, ti porti a casa questi due bellissimi biglietti. Ovviamente ti auguro di essere interessata al premio, perché se non lo sei, problemi.

0: Sant'Antonio.
1: Era presente anche lei al concerto di Benny Labanna, di Bad Bunny. Bello però Benny Labanna, potrebbe essere utilizzato come nome in versione commedia, ecco, per far ridere, far l'imitazione. Benny Labanna, va bene. Comunque, affari spenti è la voce di Elodie che state ascoltando in sottofondo su Radio Bella e Monella. Abbiamo giocato, abbiamo regalato questi due biglietti, in questo caso a Jessica, che se li ha portati a casa per Acqua Splash all'Indiano Sabbia d'Oro. Mandaci le foto e poi facci sapere come sarà questa giornata di divertimento da quelle parti. Sempre al 393-7366-170 arriva anche chi ci saluta. Ciao Damiano, sempre con Bea e Monea, in versione dialettale un po' veneta, anche sotto l'ombrellone. Ciao a tutti e ciao a tutto lo staff. Da Manuel, Emanuela, Emi e Leon. Quanti siete? Che carini. Grazie dei saluti e buon mare. Radio Bella e Monea.

0: siamo arrivati alla fine. Noi, vi ricordo, ci sentiamo in replica di Bella Disco quest'oggi, questa sera. Poi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 12 alle 15, la pausa pranzo e pacciarotte, scrocchiarella, lo sapete. Beh, ciao amici, che si dice in questi casi quando ci si saluta? Buona domenica!
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
0: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
0: Ele, muoviti!
6: Arrivo!

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: e Monella. Da cantare.
1: Ora. Le 12 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Il vice premier vuol candidare il gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga. Parla Meloni. Ho detto a Nordio di procedere per la grazia. Pena di 14 anni e 9 mesi sproporzionata. Così la moglie del condannato non è un giustiziere. Bollino rosso per 16 città dopo un venerdì di temporali sul nord. A Milano concerto di Bad Bunny interrotto. Molti fans feriti dalla grandine. Dopo lo stop per l'inizio della pioggia, il peggioramento meteo e gli 80.000 evacuati. L'evento non sarà recuperato, i biglietti verranno rimborsati. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia, dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Questa è la breaking news di TGcom 24.
6: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
7: Tutta da cantare.
6: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
7: Di Radio Bella e Monella.
6: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Bella e Monella, tutta.

0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
1: Su Belle e Monella.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Partono ufficialmente le Belle Monelle. Buongiorno Monica.
4: Buongiorno Televiso, nuovo weekend, nuovo appuntamento con 30 canzoni, tutte da ascoltare, tutte da cantare, tutte anche da ballare qui su Radio Belle Monella. Due orette insieme, pronti via.
3: Esatto, partiamo dalla numero 30, c'è Ultimo con Romantica.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Manelle e Monelle. Posizione numero 29.
1: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: 29 Cioffi con Carmela Cioffi, che era sul nostro palco in quella di Rosolina, che è partito raccontando la storia dei tradimenti che mi ha fatto molto ridere, grande Cioffi.
1: Però alla fine Carmela ci hai fotte la testa, capito?
0: Andiamo alla 28, Annalisa con Canzone Estiva.

0: Bam Bam Bambina.
1: Posizione numero 26 per Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.
2: Bella Elettra, lei che è in tournée, capito, con questo tour meraviglioso che poi è nato dalla faccenda di Sanremo, no? Quando lei
1: certo
2: parlava dei festini.
1: Sì, i festini bilaterali che tra l'altro sono stati fatti da comunque un qualcun altro che è stato sul nostro palco della nostra.
2: Ma non possiamo raccontarlo. Salutiamo anche il nostro avvocato signor Antonella.
1: Salve.
2: Che anche oggi è qui con il block notes e la penna.
1: Ok, addirittura? Ma sono griffati belle Monella?
2: No.
1: Al suo studio notarile, avvocato. Va bene. Posizione numero 25 per Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini.

0: Le belle e monelle. Posizione numero 24.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Alla 24 Giulia e Biagio Antonacci insieme l'ultima canzone, ma la prossima è quella che ti ho ballato questa settimana con uno show incredibile, anzi stavo pensando.
1: Hai lasciato a bocca aperta la Paola.
0: Sì, un profilo di TikTok con dei balletti.
1: Beh, in bocca al lupo, è vero, d'altronde.
0: D'altronde scusa, se uno è bravo a ballare, no? Sì. E fa il profilo TikTok, sei bravo a ballare, ma se uno fa schifo tipo me,
1: va benissimo ancora.
0: La gente lo guarda lo stesso.
1: Certo, sì,
0: allora
1: sì,
0: posso
1: sì,
0: farlo?
1: Sì, basta che metti gli hashtag giusti. Tu sai quali sono gli hashtag giusti?
0: No.
1: Te li devi trovare perché non li so neanche io.
0: Allora mandateceli, grazie.
1: Gli hashtag giusti. Nel frattempo Fred De Palma, Anita e Miss Kill, la testa gira.

0: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monella.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
2: Waterstick, dall'Angelica.
3: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
2: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Lavorare meglio? Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
17: "Ageo!",
16: arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
18: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
19: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
16: It's all

0: La seconda mezz'ora insieme della classifica delle belle monelle 30 canzoni, senza interruzioni, senza manco le notizie oggi, perché il viso non me le vuole far dire, sono pronte.
1: Se vuoi ho del dissing.
0: Ma non le vuoi. Certo che voglio del dissing.
1: Abbiamo appena ascoltato Achille Lauro, ok? Che questo venerdì, cioè ieri per chi ci ascolta il sabato, l'altro ieri per chi ci ascolta la domenica in replica, è venuto fuori con una nuova canzone che si chiama La città degli angeli.
0: E?
1: La settimana precedente è uscita la nuova canzone di Blanco che abbiamo in classifica tra poco, che si chiama Los Angeles. E allora io mi domando, signor Achille e signor Blanco, Achille Blanco volendo, potremmo fare la fusione e tu andresti in brodo di giuggiole.
0: Io vorrei adottarli tutti e due.
1: Probabilmente. Che cos'è successo? Chi è che non ha comunicato con chi? Noi vogliamo adesso il giudice qui Santi Lichieri per...
0: Poverino, ma pace all'anima.
1: Lo richiamiamo con un rito voodoo?
0: No!
1: No, non possiamo. E allora un giudice a caso che venga qui e certifichi chi doveva lanciare prima la città degli angeli e che
0: ieri. E soprattutto, raga, vi è passata sopra come un aereo la signora Gianna Nannini che...

0: cuoco.
1: Posizione numero 20 per Madame con Mamma non Mamma. L'hai mai fatto nella vita, Mamma non Mamma?
0: Sì,
1: con
0: mamma
1: le
0: mia, con le margherite da piccola, sì. Ah. Madame, che peraltro sarà come tanti altri in concerto da queste parti, vi stiamo regalando i biglietti.
1: Davvero?
0: Ragazzi, scaricatevi l'app dove c'è lo spazio biglietti e lì potete vincere un sacco di biglietti. Io lei l'avrei voluta vedere, però lo fa una sera che lavoro.
1: Ah, purtroppo, e quindi niente, sì, non potevi proprio chiederle di spostarla.
0: E infatti volevo dirle se era possibile,
1: signora. E cosa? Non
0: ma non gliel'ho chiesto.
1: Ah, vabbè, dai. Sarà per la prossima volta. Nel frattempo, Baby K con Tuca Macarena, alla posizione 19.

0: Posizione 18, dito nella piaga con Businessman, arriviamo proprio a uno dei personaggi,
1: capito,
0: di prima.
1: Questa mezz'ora mi si apre e mi si chiude con questo richiamo alla Città degli Angeli di Achille Lauro, nuovo singolo uscito in queste ore, e Blanco che mi esce con Los Angeles.
0: Io continuo a non capire perché entrambi parlino della stessa città.
1: Ci stanno dicendo qualcosa?
0: Cioè, per carità, Blanco nella sua canzone dice solamente come Los Angeles quando va a fuoco.
1: Ma chi può dirlo? Cosa
0: Blanco
1: vorrà dire?
0: Blanco,
1: eccolo qua.
0: Ma perché non può dircelo?
1: Perché è un artista. Ci sono dei significati intrinseci. Devi interpretare, capire. Loro parlano per metafore, capisci?
0: Anche noi parliamo per metafore.
1: Sì, perché sennò l'avvocato ci fa causa.
0: Perfetto. Blanco, la nuova entrata, posizione 17, Los Angeles.

0: Morning.
1: Le belle e monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia. In ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: State ascoltando Le Belle e Monelle,
6: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
5: su Bella e Monella.

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con Anna White Girl Wasted.
1: Anna, che si è scritta questa canzone?
0: Da sola.
1: Da sola, lei con una cantautrice australiana, se non sbaglio, che si chiama Kata.
0: Che le ha detto solo il titolo. Potrebbe essere in italiano.
1: No, forse ha scritto la musica, l'altro.
0: Ah,
1: può
0: okay,
1: essere.
0: Okay.
1: Insomma, Anna che si scrive le canzoni. Infatti, quando dicono Anna Mostan.
0: Però io vedo in giro nei social network tanti che dicono: ma non sa cantare, non sa cantare, non sa cantare.
1: Ma
0: però intanto sta facendo tanti live e sicuramente sta vendendo un sacco di copie del nuovo album.
1: E lei è super carina, anzi, Anna, quando vuoi ti aspettiamo qui alla 14.

0: Posizione numero 13 per J-Ax con IPIO però anche no. Hai visto l'intervista recente di J-Ax da un nostro collega di una radio nazionale? Mi ha avuto per tutti. È stata una mitraglietta.
1: Allora, secondo me arrivi a una certa età, e ora non sto dicendo insomma qual è l'età, dove ti frega più niente.
0: Ma ci sta.
1: Una volta era passavi 70, passavi 70 e sbarellavi. Adesso vuoi perché vite rock and roll, vuoi perché artisti, vuoi perché. E a un certo punto la gente è passata i 30, prendiamola larga,
0: okay,
1: comincia a dire: ma sai che me frega a me niente?
0: Di
1: e
0: asfalto.
1: Quindi in questi podcast dove vengono fatte queste lunghe interviste non si rendono conto che è tipo a metà intervista, quando vanno dalla Fagnani e fanno belve più corta la cosa,
0: certo,
1: e quindi escono traumatizzati da questo, no,
0: da questa mitragliata di domande.
1: E poi si pentono e non firmano le liberatorie, non le fanno uscire.
0: Di chi stai parlando?
1: Io alcuni artisti, non sto facendo i nomi, Antonella, stai seduta.
0: Possiamo dire le iniziali?
1: No.
0: Peccato.
1: Mentre alcuni altri fanno i podcast lunghissimi, in mezzo buttano fuori bombe a mano, i podcast vengono poi chiaramente tagliati, che non è che puoi vedere.
0: No, ti posso assicurare che questo è tutto un dritto.
1: Però vabbè, poi vengono estrapolate delle pilloline,
0: certo,
1: no?
0: Per i
1: che
0: social
1: poi
0: network
1: escono e che sono belle strong, capito?
0: Certo, ma ci sta. Bravo J-Ax.
1: Ciao Ale.
0: Noi andiamo avanti con Jovanotti e Alfa.

0: per me questa è una delle mie tre preferite dell'estate.
1: Anche per me.
0: Rirama con Cabana, che ci sta benissimo.
1: È ritornato Rirama estivo, sì, che ci piace tanto.
0: Ma ci, cioè, no, a me è sempre piaciuto Filippo Marina, sì, perché per me è tipo il cugino piccolo.
1: Assolutamente. Sì. Si è dedicato però per un certo periodo, soprattutto in quel di Sanremo, alle ballad.
0: Sì, okay, sì, sì. Adesso ci piace che sia anche un po' allegrone. No, allegrone, però con questo mood
1: molto
0: più
1: latino.
0: Capito? Spiaggia, vento, mojito, così mi piace questa
1: Cabana.
0: Cosa. Cabana.
1: Cabana. Come direbbe anche Damiano Menta,
0: vai
1: Cabana,
0: anche tu alla tua cabana.
1: Esatto, certamente, proprio così. Noemi alla posizione numero 10, tu cosa fai questa sera?
0: Non so, sto a casa.

0: Francesco Garbani, Summer Funk, posizione numero 9.
1: Questo è il disco prefe della signora Paola, che quando l'ha sentito la prima volta, peraltro neanche in onda da noi, ma l'ha visto un'anteprima online, se la cantava tutta di gusto e diceva: cazzo che bravo, cazzo che bravo, perché sai la signora Paola e la sua eleganza.
0: Scommettiamo che se viene qui Francesco Garbani e lo incrocia per
1: lo
0: i corridoi,
1: no
0: gli chiede: e tu chi sei?
1: Ah beh, questo potrebbe essere.
0: Cosa che fa con tutti,
1: certo.
0: Ma perché ovviamente dovrebbero essere gli artisti a chiedere
1: a
0: una foto a Paola Caminato, Paola, che salutiamo certamente.
1: Andiamo alla 8, una coppia improbabile quanto quella di Sorelle d'Italia, Emma e Fabri Fibra insieme.

0: ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare

0: su esercito.difesa.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner Radio Bella e Monella. La
6: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Le Belle e Monelle,
14: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
13: su

0: Sola nostra.
1: L'ultima mezz'ora, Gaia, e Gaia è una che piace. Gaia. La Gaia intanto è bravissima, sì. E poi è quella giovane, capito, frizzante, bella, sensuale,
2: sì. Mai volgare.
1: Con suo sorriso, mai volgare. Mi fa molto ridere quando anche lei in un podcast parlava di sua mamma,
2: okay,
1: che si era presa, credo, dei funghetti allucinogeni o qualcosa del genere. Sua mamma è brasiliana,
2: certo,
1: quindi parla con l'accento, lei la imita con l'accento e fa super ridere, e sua mamma di solito si offende anche, lei ha detto, quando lei fa questa cosa.
2: Però, ma se la mette via perché è la sua bambina.
1: Fa ridere, raga, bella.
2: Seif alla posizione numero 6 con Buona Domenica, anche se è sabato oggi. Buona,
1: vabbè,
2: domenica è per
1: domani,
2: per
1: se
2: la
1: domenica è buona domenica, sarà buona domenica.

0: mandato delle mail, tu pensa, nel corso di questa settimana, dicendo: oh, ma non mettete mai Angela Mango e Marco Mengoni. Raga, ma se è al quinto posto, non vuol dire vero. Che è la quinta più passata della settimana. Siete voi che non ascoltate con attenzione questa radiostazione che è Radio Belle Monella.
1: Dovreste
0: amici.
1: Ascoltarla All Day Long, cantava Lionel Richie.
0: All Day Long.
1: Esatto, un po' rivisitato il testo, però va bene
0: sono
1: così.
0: Sono sicura
1: dai.
0: Che fosse quella.
1: È una combo anche questa molto strana, un po' come Emma e Fabri Fibra, devo essere sincero. Perché...
0: Ma ci stanno però tutti e due insieme.
1: Però sì.
0: Sai che sembriamo quelli che commentano Sanremo?
1: Sì, io sono Gabriele Corsi e tu Elettra Lamborghini, se vuoi.
0: Beh, oddio, all'Eurovision, sì. Allora sì, mi piace.
1: Facciamo così, dai, facciamo l'Eurovision.
0: Sì, preferisco.
1: Questa è l'Italia Vision.
0: Due, sì, preferisco.
1: Perché gli altri ti stanno.
0: Mi piacciono di più loro due.
1: Va bene, andiamo avanti. No, siediti, Antonella, siediti.
0: Non ha detto niente. Allora, Tommaso Paradiso.

0: Un flamenco paranoia alla posizione numero 3.
1: Allora, ho visto questa settimana delle foto sui social e ho detto: ma chi è questo bel ragazzo?
0: E non eri sul mio profilo.
1: Oltre al disegno da schiaffi. Oltre alle tue, chiaramente. Ed era il signor Samurai che si è sciolto le trecce, come ha fatto anche l'amica Alice Fassina questa settimana, che l'ho riconosciuta con la testa di Ricci.
0: Ok.
1: E anche Samurai J, perché ha fatto un concerto all'Arena Flegrea a Napoli con anche Serena Brancale.
0: Ok.
1: Che troveremo nella prossima posizione.
0: E voleva assomigliare a Serena Brancale.
1: E lui si è messo questo gel nei capelli e tutto vestito di tutto punto in abito. Lei bellissima, vabbè, la Serena Brancale, raga, io l'ho guardata in tutte le esibizioni. Cioè, come fa? È perfetta. Sempre. Non ha una ruga, un brufolo, un capello fuori.
0: È giovane.
1: Sì, ho capito, ma lei in tutte le esibizioni, cavoli, sembra fatta, sembra quei personaggi dei fumetti.
0: Ok.
1: Perfettissima. Lei con Tiziano Ferro, lei con lui, cioè lei ovunque, lei è sempre perfetta. Comunque, ed era lui, e stava molto bene. C'era anche sua mamma tutta vestita elegante.
0: Ah,
1: vediamo la mamma di
0: Samurai. Tra l'altro, i prossimi saranno anche nostri ospiti alla prossima notte da cantare in quel di Jesolo, che sono Merck & Cremont, e ce li ascoltiamo con i The Colors e Serena Brancale alla posizione numero 2. Partenope.

0: Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monelle.
0: Su Belle e Monelle.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Posizione numero uno per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa e lo sento.
4: Oh, quando vogliono venire anche i pinguini a una nostra serata, sono i benvenuti. Io saluto quelli che sui social ci scrivono: ma invitate Tizio, invitate Caio. Raga, ma noi invitiamo tutti, anche la gente.
3: Sì.
4: C'ha altre tournée, altri programmi, altre cose. Sennò faremo delle serate da 200 milioni di ospiti, capito?
3: E un giorno arriveranno.
4: Succederanno.
3: Assolutamente.
4: Spero,
3: abbiamo concluso anche per questa settimana. Grazie mille, Monica.
4: Grazie a te, Alvise. Buon weekend a voi dei Italia Vision qui su Radio Belle e Monella, le vostre belle monelle tutte da cantare.
3: Alla prossima.
4: Ciao e viva i festini bilaterali.
0: Le belle monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
5: Oh!

0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merk & Kremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday, tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: Siamo prontissimi anche in questa domenica per cominciare il treno degli anni di Radio Bella e Monella. Ciao a tutti, un buon pomeriggio a tutti, io sono Angelica. Staremo insieme per le prossime tre ore che saranno ricchissime di musica dagli anni 60 fino ai giorni nostri, ma soprattutto di tante notizie e tante curiosità.
0: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
11: Dove vanno me lo immagino. Certo.

0: X Factor è uno dei progetti più identitari della TV italiana, sia perché tante persone ci sperano e ci puntano per diventare magari dei grandi cantanti o band affermati, mentre tanti fan lo seguono perché ormai è diventato un appuntamento fisso. Ebbene, X Factor 2026 sta arrivando sui nostri schermi, lo ritroveremo su Sky e su Now, ma in realtà è già stato registrato, o meglio, una parte è già stata registrata a partire dai primi di giugno. Sappiamo che il nostro Irama ha preso il posto di Achille Lauro, sì, perché Achille era un po' più impegnato, quest'anno vuole darsi ad altri impegni, ecco, mentre Irama ha preso il suo posto insieme a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che sono stati confermati.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: trovato questo articolo online che parla di Marco Masini, che in realtà non c'entra nulla con la pillola che abbiamo appena ascoltato, ma c'entra con Laura Pausini. Sì, perché lui sta facendo un po' la trottola questa estate tra palchi delle arene all'aperto e festival italiani in giro appunto per l'Italia. Ma nei suoi concerti non mancano i momenti di svago, i momenti un po' divertenti. Bene, da qualche anno a questa parte vanno tantissimo di moda gli sticker, che sono praticamente delle vignette, sono dei meme, delle faccine che si vengono inviate appunto nelle chat di WhatsApp banalmente. Bene, il nostro Marco Masini ha svelato che tra amici e colleghi ci si scambia molto volentieri degli sticker con la faccia di Laura Pausini, che fanno molto molto ridere.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Notte porta via il dolore.

0: Al termine della prima mezz'ora di viaggio del treno degli anni di Radio Bella e Monella abbiamo ascoltato Emma con Amami, Marco Carta con Dentro ad ogni brivido e i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Ringo Starr.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli

0: Quindi non sono fritti, capito? Non fritti.
1: E gli altri?
0: Gli altri vadano a farsi friggere.
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2026. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
8: Per tutti coloro che si sono appena collegati sul treno degli anni di Radio Bella e Monella, un buon pomeriggio, una buona domenica caldissima di questo luglio che è veramente infuocato. Per quanto mi riguarda sono molto molto felice. Vediamo però insieme adesso quali saranno i prossimi artisti. Arrivano il Luna Pop, San Giovanni e North of Loreto.
5: Bella e Monella, il treno

0: Annunciazione, annunciazione, perché Cesare Cremonini si è recato in uno degli studi di registrazione di Londra più ambiti e più belli per dare vita ad una trilogia musicale. Si trova agli Rec Studios di Londra con la compositrice e direttrice d'orchestra Rosie Danvers per un team quasi tutto al femminile, con il producer Alex e Ale. È per completare il lavoro di archi di un album incredibile che porterà appunto nel futuro. Mesi di lavoro entusiasmanti che, come sappiamo, ha intervallato anche con i concerti in Italia che sono andati veramente una bomba, ed è appunto felice per questo nuovissimo capitolo. Si sta un po' discostando da quello che è Cesare Cremonini che abbiamo sempre conosciuto per darsi magari all'opera, chi può dirlo?
1: Bella e Monella, il treno del

0: Se il 2026 è stato l'anno dei matrimoni, lo può confermare anche Francesca Michelin, che si è sposata completamente a sorpresa. Lei, che è così tanto attiva sui social, che parla sempre del più del meno, ma soprattutto intrinseca anche nelle sue canzoni, beh, si è sposata e non lo sapeva veramente nessuno. Tra l'altro un matrimonio molto particolare e fuori dagli schemi, perché non ha seguito i soliti standard delle spose classici, ma ha proprio messo il suo zampino, ecco, per rendere la sua giornata veramente veramente autentica. E la prima cosa che mi viene in mente è che non ha scelto la classica manicure tranquilla, elegante e appunto sobria. No, lei si è presentata all'altare con un bello smalto verde.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da

0: voce di Noemi con Sono solo parole. Zucchero poi immancabile con una hit che cantiamo tutti quanti, soprattutto alle feste e balli di gruppo, con Per colpa di chi? Drignoler, Lazza e Blanco con Bon Ton.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio

0: italiane da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bella e Monella.
4: Il treno degli anni.
5: Tutto da cantare.
6: Con il treno degli anni di Radio Bella e Monella abbiamo la possibilità di ascoltare veramente un sacco di canzoni a partire dagli anni 60 fino ai giorni nostri, ovviamente tutte italiane, tutte da cantare. Ciao a tutti, io sono Angelica, ogni domenica pomeriggio ci ritroviamo qui, andiamo a sentire Alessandra Amoroso, Eros Ramazzotti e Pops and Scar.
3: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
7: Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi. Sulle finestre ci lanciamo i sassi.

0: se stavamo parlando del matrimonio di Francesca Michelin, che è stato molto particolare e intimo, adesso cambiamo totalmente matrimonio, andiamo a parlare di quello di Aurora Ramazzotti, la primissima figlia di Eros Ramazzotti, che invece ha fatto un matrimonio molto molto più pomposo, molto più non curato, è bruttissimo dire curato, ma semplicemente un'altra tipologia di matrimonio. Bene, ci focalizziamo però su Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, questa coppia degli anni 90-2000 che ci ha rubato il cuore, possiamo dirlo, e che comunque erano presenti giustamente al matrimonio della figlia, molto molto emozionanti. Nonostante appunto si siano lasciati, abbiano divorziato, è rimasto l'affetto che li ha uniti. Che bello.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni.

0: L'ultimo album a duetto tra Mina e Celentano è Le Migliori del 1998, contenente un po' le canzoni appunto migliori di questo duo, tra cui anche Acqua e Sale, pubblicato il 14 maggio di quello stesso anno. Una canzone costruita con una doppia riflessione sull'amore e su una storia, in particolare abbastanza tribulata. Semplici, un po' banali, io direi quasi imprevedibili e sempre uguali. Tra l'altro questa canzone nel 2017 è stata certificata oro ed è stata anche rivisitata in spagnolo da niente po' di meno che Miquel Bosé, che l'ha chiamata Agua y Sal, giustamente, ed è stata inclusa nell'album Papito, quindi non solo nazionale ma anche internazionale.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Senza la tua notifica di prima

0: intitola Sincerità, dal 2009.
1: Bella e Lonella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
11: Perché Nova? Il gusto è la prova.
7: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
12: Caraffe di mojito, la spiaggia è di...
7: Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkel & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
13: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
17: Shape of Things Car!
18: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella.
2: Degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
0: Con il treno degli anni il nostro viaggio prosegue tra canzoni più antiche, più vintage che hanno fatto la storia della musica italiana, con canzoni più nuove che sicuramente stanno costruendo la stessa. Ebbene, ci sono i Tiro Mancino con La descrizione di un attimo, Gianna Nannini ed Elodie.
1: Bella e Monella. Il treno

tra Shade e Federica Carta, era il 2017 se non ricordo male, con Per Sempre Mai. Paolo Vallesi con La Forza della Vita e la primissima canzone con la quale abbiamo conosciuto Arisa.

0: anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Doveva ancora mattina. L'alba, una scusa, ridi.

0: sento ancora la vertigine.
1: 50 anni di carriera rappresentano un traguardo che permette di rileggere il proprio percorso artistico attraverso una prospettiva diversa, ed è proprio questa l'idea alla base del nuovo progetto della cantautrice Gianna Nannini, che sceglie di riportare al centro uno dei brani più rappresentativi del proprio repertorio, trasformandolo in una rilettura capace di dialogare con il presente. Nasce così America Inc., il singolo pubblicato venerdì 3 luglio, frutto della collaborazione con Marracash e della produzione condivisa con D'Artast. Pensate un po', un artista che ha fatto la storia della musica italiana unito ad un altro grande artista che invece di storia la sta costruendo piano piano. Che meraviglia, ci piace.
2: Bella e Lonella, il

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Ed ecco che arriva il momento più atteso del treno degli anni, ovvero il momento social, il momento gossip, perché sì, abbiamo la conferma: Taranai e Kamiok, che è una creator social, stanno insieme. È arrivato il primissimo bacio in occasione appunto del compleanno della creator. Ha compiuto 36 anni, ha pubblicato delle storie su Instagram dove, circondata dagli amici, ha spento una candelina, no? Classico video che si fa quando uno festeggia il compleanno. Beh, ad una certa sorpresa arriva il nostro carissimo e grandissimo Taranai, che la abbraccia e la bacia da dietro. E di conseguenza sì, abbiamo la conferma, perché ecco, sappiamo che Kamiok ha avuto una lunga relazione con un'altra persona e hanno sempre mantenuto un po' di discrezione.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: degli anni si vanno a unire canzoni più vintage con canzoni più nuove in un mashup che veramente mai mi aspetterei di ascoltare. Coez è sempre bello, Gerardina Trovato, Ma non ho più la mia città, Angelina Mango, Ci pensiamo domani,
1: Bella e Nonella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
11: In collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: tagliare da cantare.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
8: il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
9: Comincia la terza ed ultima ora insieme sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Io sono Angelica e come ogni domenica abbiamo tre ore ricche di musica, ma ricche anche di notizie e curiosità. I De Giornalisti con Ariccione, Giuni Russo con Alghero e Gaia con Dea Saffica.
7: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Pepe, che appunto hanno condiviso uno scatto in cui si appariva insieme, e immediatamente le speculazioni hanno cominciato a parlare, ad accendersi, riguardo ad una possibile collaborazione musicale tra queste due artiste, che una, lo sappiamo, la vera Baddy, dal 2024 praticamente ci fa ballare ad ogni estate, dalle più grandi alle più piccole, e Gaia, che beh, lei è una dea scesa in terra, piace tantissimo, hanno due timbri vocali molto differenti e anche due stili differenti. Ma perché non si potrebbe trovare una congiunta insieme? E infatti c'era già tempo fa il desiderio di fare qualcosa insieme.
1: Bella e Monella, il

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Il calendario dei concerti di Villa Manin è stato aperto da Imoda. La pop rock band guidata da Francesco Checco Silvestre ha emozionato i 4.000 fan accorsi nella storica residenza per l'unico appuntamento in Friuli Venezia Giulia del tour La Notte dei Romantici. Ad aprire il concerto la cantautrice italiana Bianca Azzei, che proprio con Imoda ha pubblicato lo scorso dicembre il singolo Ti amo ma non posso dirlo. Sul palco è poi salito Silvestre accompagnato da i suoi fedelissimi Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella, Claudio Di Rani, che hanno interpretato i successi della band, tra cui La notte arriverà, Sono già solo, Tappeto di fragole e tra le altre fino al finale con In tutto l'universo e Viva i romantici.
3: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Beyoncé con Ti sembra normale, Irene Grandi con TVB ed Elisa con Forse sei tu concludono questa mezz'ora del treno degli anni di Radio Belle Monella e siamo quasi giunti alla fine, sì, perché tra pochissimo purtroppo ci dovremo salutare.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: gioco. Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucina.

0: inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Eli, ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
5: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
8: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: Ultima mezz'ora per poter cantare a squarciagola le più grandi hit dell'Italia, insomma, internazionali, che hanno fatto la storia della musica dagli anni 60 ai fine giorni nostri, unite in tanti mashup incredibili che sono stati creati appunto dai nostri DJ. Arrivano Ultimo, Giorgia e gli FL 65.
8: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
11: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: veramente parlare di Ultimo? Sì, dobbiamo veramente parlare di Ultimo. Non si è discusso di altro in questi giorni, ma lo scorso 4 luglio a Tor Vergata c'è stato un concerto evento, veramente uno dei concerti, se non il più grande concerto d'Italia, con ben 250.000 presenze, che non solo sono arrivate da Roma ma anche da tutta quanta l'Italia. Lui stesso è arrivato in elicottero per una questione di praticità sicuramente innanzitutto, ma anche per godersi la folla di persone che veramente sono venute per cantare e ballare con lui le sue canzoni. Lui stesso, andando verso casa alla fine del concerto per ritrovare un po' di normalità, ecco, ha scritto la canzone più bella del suo repertorio, che noi francamente non vediamo l'ora di ascoltare.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Max Pezzali ha nuovamente infuocato San Siro con il secondo sold out in questo tempio del calcio che per l'occasione appunto è diventato un rito collettivo che ha azzerato veramente le differenze anagrafiche tra le persone che sono andate a vedere Max Pezzali, perché sì, anche io sono stata a vederlo anni fa e anche lì vi confermo che c'era veramente di tutto, dal più piccolo al più grande. Max Pezzali riesce veramente a unire tutti quanti. Max Forever, gli anni d'oro, Stadi 2026, 2 ore e mezza di show tra videocassette, floppy disk gigante, una scaletta che ha ripercorso la storia degli 883 e della musica leggera italiana. Ma attenzione, arriva anche altri concerti, perché sì, tornerà in tour il prossimo dicembre e gennaio in tutta Italia.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Inegrita con Gioia Infinita, Alex Britti con La Vasca e Måneskin con Zitti e Buoni concludono questa mezz'ora del treno degli anni, ma anche il nostro programma. Noi ci risentiamo settimana prossima, come sempre un buon weekend a tutti. Ciao!
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va, sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
12: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
11: Radio Bella e Monella. Very Italian People. In collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Non voglio essere fritto!
18: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
17: E gli altri?
18: Gli altri vadano a farsi friggere!
19: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella c'è
22: il bello di.
21: Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: Il bello di su Belle Monella.
1: Sì. Parliamo di mutande, però sì. Lei fa un'osservazione
2: bellissimo.
1: Corretta.
2: Cioè, se c'è una replica di questa trasmissione oggi, parliamo di mutande, bellissimo. Sì, cioè, sì, potremmo sì. Entrare nella storia della radiologia. Dai, sentiamo.
1: Sì, perché ci sono un sacco di. C'è questo studio che dice che bisognerebbe avere almeno 7
2: paia. Sì, che il numero giusto, fra virgolette, di mutande che uno possiede nella vita, che deve possedere nella vita, è 7, nel senso uno al giorno, poi ovviamente ci dà il giro, come si suol dire.
1: Io ho detto, le donne hanno un tipo di mutanda per ogni occasione, per ogni abbigliamento, eccetera. Lei però fa una puntualizzazione.
3: Elisa, non dimenticarti i reggiseni.
1: Vabbè,
3: noi abbiamo tutti i reggiseni abbinati a ogni tipo di mutanda.
2: Attenzione.
3: Quindi tante mutande, tanti reggiseni, e pizzo e non pizzo, e bianco e azzurro, e color carne e nero. Quindi non finiremo mai più, altro che un cassetto. Dobbiamo prendere un armadio intero. Ciao, bella Monella!
1: Beh, posso dire che lei, se si mette sempre tutta abbinata, è brava, perché io faccio di quei mescolamenti.
2: Poi voi femmine avete anche le cose per quelle serate lì. Quelle serate in cui. Cioè serve qualcosa di più.
1: Anche poi posso dire che anche se noi ci mettiamo dei completini, voi non notate proprio niente.
2: Ma non è vero! Ma
1: sì.
2: Perché dici questo?
1: La Cri comunque dice 100 paia!
2: 100 paia! Adesso lei dice anche che lei usa solo per i zoma.
1: Hai capito?
2: Ma non è scomodo.
1: Sì, è scomodo. Cioè, secondo me, poi sarà una questione di abitudine. Ma abbiamo anche il principe!
2: Oh, signor principe! Lei mi usa
4: pure
2: per
4: io,
2: i zoma.
4: Che se sono un maschio alfa, ne ho tante, ne avrò 35-40 sicuro.
1: Okay. Però sì. Poi aggiungo,
4: comprese quelle per andare in bici, quelle per andare a fare le marce o a camminare. Okay. Cioè, in generale ne ho così tante.
1: Una mutanda per ogni occasione.
2: 30 o 40, ma anche voi uomini, cioè anche noi uomini abbiamo la mutanda per quelle serate lì?
1: Non lo so, tu hai la mutanda per quelle serate lì, leopardata, non so, zebrata, che
2: bellissimo.
1: Animalie.
2: Ce n'è una con Babbo Natale. Da.
1: Vabbè, con questa possiamo abbandonare la trasmissione.
0: Tutto da cantare, è Radio Bella e Monella. Tutto da cantare, Radio Bella e Monella.

0: bello di Il bello di su Belle Monella.
1: Si parla di spettacoli. Dicevamo ieri sera tutte e due abbiamo visto uno spettacolo. Lei li ha visto delle colonne sonore
2: realizzate con l'orchestra, con lo schermo, tutti gli spezzoni dei film eccetera, e tu sei andata a vedere Marco Paolini,
1: lo spettacolo di Paolini con Patrizia Laquidara. Veramente bello, anzi approfitto di nuovo per fare i complimenti a Paolini, che sappiamo essere un grandissimo narratore, no? Il tema sì. Era i fiumi, l'acqua, bestiario idrico, il titolo di questo spettacolo, veramente molto molto bello. Detto questo, qual è stato il vostro ultimo spettacolo che avete visto e che ci consigliate?
2: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazze, io quest'anno da gennaio ho fatto una bella scorpacciata di concerti e ho cominciato a marzo con Gabbani a Conegliano, poi ho fatto Tiziano Ferro e quello è stato il mio concerto preferito finora di questi che ho fatto quest'anno.
1: Sì.
3: Poi sono andata a sentire i Finlay, come
1: anche
3: sorella,
1: la grande classica
3: e Max Pezzali. E poi domani sera torno a Mogliano Veneto, che c'è il Summer Night Festival, a risentire i Finlay.
1: Ok, quindi due volte Finlay.
3: Per ora questi sono e non so avanti fine anno se ce ne saranno altri.
1: Vabbè, insomma, metà anno e già ne hai visti una montagna.
2: Beh, infatti, non due volte male. Poi i Finlay che mettono una grande carica.
0: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: bello di. Il bello di. Su Bella e Monella.
1: Molti uomini non indossano la fede, no? Abbiamo detto, per tanti motivi: fastidio fisico, rischio di perderla, cambio di peso, il lavoro che fai. Sì. O anche per scelta, anche perché non ci credo nell'anello.
2: Mio papà Severino non portava la fede nuziale.
1: Tuo papà lavorava in macelleria, magari il rischio di prendersi dentro.
2: Però la portava sulla catenina.
1: Al collo.
2: Che non era una catenina, negli anni 80, negli anni 70 andava la catenone. D'oro, capito?
1: Grossa.
2: Come adesso, non come adesso, che più è sottile, più fa
1: figo.
2: Fa figo, aristocratico.
1: Più grosso era
2: catenone. Che
1: più
2: bello, voglio il catenone.
1: Allora, uno che possedeva cose.
2: No, ma è vero, era così.
1: È vero.
2: Cambia la moda anche nell'oro, io penso.
1: Certo.
2: Allora, sentiamo da Mo Falcone.
1: Adesso una catena come quella lì di tuo papà ti costa.
2: Mi compro la panda usata.
1: Ma ne compri due?
2: Me ne compro due. Allora, dicevamo, Ruggero da Monfalcone, che fa il pescatore, la mette, non la mette la fede nuziale?
3: Anch'io sono sposato, la fede non la porto, ma per il lavoro che faccio, evitando di perdere il dito, non la porto per quello,
1: che
3: ma la porto sulla catenina al collo.
2: Okay. Ah, ecco.
3: Grazie.
2: Sì.
1: Ciao.
2: Beh, dai, Ruggero, bravo, la mette.
1: Quindi,
2: così sulla catenina.
1: Che lavori è che non mettono la fede? Il pescatore.
2: Beh, quello che
1: il
2: lavora
1: macellaio.
2: Con le mani. Sì.
1: Ok, poi anche lui vuoi mettere.
2: Allora abbiamo il nostro ascoltatore che aggiusta caldaie, sentiamo.
4: Facendo assistenza caldaie e condizionatori. Tanti sanno che l'oro è un ottimo conduttore e mettendo mani su parti elettriche non sarebbe molto il caso di portare la fede.
1: Vedi?
4: Ma nel mio caso specifico non ho neanche più la moglie, quindi non sa più che porto la fede.
0: Radio Bella e Monella.

0: fatto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate.

0: di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella c'è il bello di... Il bello di... Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: bello di. Il bello di. Su Belle Monella.
1: Torna la nostra ruota della fortuna per ragazzi andare alla ricerca dell'altro titolo.
2: Certo, per forza, vai. Lanciamo. Intanto abbiamo anche un pendolino su le quattro semifinaliste. L'ordine.
1: Bene.
2: Dopo vediamo.
1: Bene, bene.
2: Allora? Eccoci qua. Di chi parliamo?
1: Parliamo di Arisa, la strana pratica per curare la cervicale.
2: In
1: bastano
2: che senso?
1: Due pennette e una bacinella.
2: Pennette?
1: Sì.
2: Ma quelle, cosa intendi per pennette?
1: Quelle rigate?
2: No, non credo. No, dai, ma stai scherzando?
1: Beh, allora, se tu non hai spirito giornalistico e poi ti vai a vedere le informazioni, lei proprio parla di prendere una bacinella di acqua, ok?
2: Ma non devi raccontarmi il titolo, se no non è più titolo di notizie casuali.
1: L'hai chiesto, Andrea.
2: Ma tu normalmente mi dici no, non te lo raccontiamo.
1: Allora,
2: però,
1: allora faccio un passo indietro, andatevelo a vedere.
2: Fai un passo indietro verso le pennette.
1: Però ricordatevi, lisce, non lisce, rigate.
2: Ma manco su questo
1: fanno
2: le lisce
1: meglio
2: funzionano.
1: Grip all'interno della narice.
2: Cosa?
1: Eh?
2: Devo andarmi a leggere questo articolo.
1: Con i rigatoni vedi tu che cosa fai. Radio Bella e Monè.

0: Il bello di su Bello e Monella.
1: Or dunque è arrivato il momento anche oggi di scoprire qualcosa di strano che arriva dal mondo grazie al nostro Rocky Giramondo.
2: Esatto, più o meno vi porto sempre in giro per il mondo, vi porto anche a scoprire delle tendenze, però vi porto ogni tanto anche a scoprire delle offerte, dei posti economici, visto che comunque è ora anche di prendersi delle ferie, di prendersi una pausa, è quello di cui abbiamo bisogno anche noi due.
1: Sei anche tour operator, ma quante risorse!
2: Ovviamente, sono molto acculturato e oggi ti porto e vi porto insieme a me in Giappone,
1: sì,
2: perché esiste la possibilità, ok, in Giappone si chiamano queste Ryokan,
1: esatto, sì. È in giapponese, non è una brutta parola,
2: esattamente, non fraintendete, non cambiate le consonanti, mi raccomando. E si tratta di una locanda tradizionale giapponese che ti permette di soggiornare almeno per una notte al costo totale di 80 centesimi, quindi praticamente nulla.
1: No, scusa, ovviamente, cioè, dov'è l'inghippo?
2: Ovviamente
1: è troppo bello per essere vero.
2: Ci sono sempre i pro e i contro, ovvio. I pro sono che ho visto le foto e non c'è praticamente nulla dentro, sono un bagno e dormi per terra. Però i contro sono anche che sono installate delle telecamere all'interno di queste stanze in cui ti vengono, cioè vieni ripreso 24 ore su 24 e tutto quello che fai all'interno di queste camere verrà messo su YouTube.
1: Ma solo il letto o anche il bagno?
2: Solo il letto, meno male, anche perché
1: vabbè,
2: ok,
1: ma
2: sì.
1: Ma c'è l'audio?
2: Non c'è l'audio, c'è solamente la ripresa delle immagini, però state molto attenti a quello che fate di notte, perché poi
1: ho capito, ma se non c'è l'audio uno almeno può fare le puzzette, almeno quelle, dai.
2: Che bello però.

0: porno.
1: Il bello di
0: su Belle Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
3: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
2: Radio Bella e Monella.
4: Siamo come Gioia Trappola.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: In collaborazione con
6: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Una buona serata da Virginia Giacomin. È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. È quello che voleva fare Lindsay. Sanzioni a chi acquista petrolio ed energia da Mosca. Il vice premier Salvini si è recato di nuovo questa mattina nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia, la pena è sproporzionata. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Leclerc, seconda, e la Red Bull di Verstappen. Colpo di scena al Tour de France, Vingegaard si ritira. Il corridore danese, secondo in classifica, è caduto su una curva in discesa 19 km dall'arrivo. Sospetta frattura della clavicola destra. Al traguardo arriva primo Evene Poel, Pogacar secondo, Del Toro terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: canzone da cantare. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Non voglio essere fritto!
0: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
0: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella.

0: e ci sono i Bunker 44 con Ma che idea.
1: Bella disco.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: sfilata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Puttano con la versione di Amore No, la versione remix. Chissà se un giorno anche le canzoni che ascoltiamo al giorno d'oggi, quindi le canzoni nuove, i singoli che escono, un giorno magari saranno remixati da altre persone. Chi lo sa, magari un giorno troveremo canzone estiva di Annalisa, versione remix del remix. Chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo, o forse i nostri nipotini. Va bene, non perdiamo tempo. Anna, i Coma Cose, Samurai J con White Girl, Malavita e Ossessione.
1: Bella disco.

0: Action anche dei Pooh, con Amici per sempre. Ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare, salumificio? Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Radio Bella e Monella presenta Bella Disco. Bella Disco. Bella Disco.

Ragazzi, io ve lo ricordo sempre, ogni giorno, scaricate anche la nostra applicazione, perché vi permette davvero di andare a un sacco di concerti dei vostri artisti italiani preferiti e poi anche un sacco di eventi di pallone, di sport, basket, pallavolo, insomma, di tutte le squadre di cui siamo orgogliosamente media partner. Quindi mi raccomando, seguiteci anche sui social, su Instagram Radio Bella e Monella, e state sempre sotto controllo anche nella nostra applicazione della radio, tutta da cantare. Va bene, c'era Ludwig e Sabrina Salerno con Bollente, adesso arriva Gabri Ponte con Giovanotti e DNA.

0: volume della musica, non preoccupatevi, anche se le casse scricchiolano un po', se grattano, non importa. Voi alzate perché è arrivato il momento di cantare, è il momento del disco limone, è il momento di Achille Lauro, con amore.
1: Bella disco, disco limone.
2: Stanotte

la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Di Bella Disco, noi ci sentiamo la domenica e il mercoledì in replica e poi la prossima settimana, il prossimo sabato, con un nuovo appuntamento di Bella Disco qui su Radio Bella e Monella. Ciao ragazzi, da Damiano Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco.
2: Eracli.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il vice premier Salvini si è recato anche oggi nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia, la pena è sproporzionata. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia, sanzioni a chi acquista petrolio ed energia da Mosca. Lo sport: la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo: Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta in discesa a 19 km dall'arrivo. Al traguardo primo Evenepoel. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Bella e Monella, tutta la

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: soldi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Per le tue cure dentali, affida all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: notte da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il nord Italia rimane esposto a correnti un po' più fresche e instabili da nord che porteranno ancora della variabilità, soprattutto sul Triveneto, qualche equazione temporale sui rilievi, in locale sconfinamento anche alle zone pedemontane, più asciutto sul resto delle regioni settentrionali. Ma nella nuova settimana queste correnti si fanno via via più decise, porteranno ancora instabilità frequente, soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con rischio di equazioni temporali un po' tutti i giorni e finalmente un deciso calo delle temperature, un break estivo dal gran caldo con valori più gradevoli, massime che saranno anche sotto i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkane Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nel

0: La loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo. Italiamo.
2: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?
4: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo noi.

Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Siamo la grande festa italiana.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci basta la ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: italiane da cantare.
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Sì.
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Grande novità!
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile?

0: chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Ma macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare
9: su Bella e Monella.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
0: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
6: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella? Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
1: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo. Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura.

0: all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
7: È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
1: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Molto molto nostalgici questa settimana nei nostri belli di gruppo. Mi raccomando, sul volume e sulle mani.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo, Los Locos. Sapete, la vera difficoltà di fare questa trasmissione non è appunto scegliere le canzoni, perché veramente abbiamo un ampio spettro dove andare a pescare, perché abbiamo veramente 40 anni di bella musica. Non è neanche star qui a parlare al microfono robe tecniche, no, la roba difficile è leggere la scaletta. Non ci vedo più una mazza. Sto usando i font sempre più grandi in modo da poter leggere. Allora, leggiamo, ce la facciamo. Allora, oggi ascolteremo dal 1984, per cui siamo in pieni anni 80, il mitico amico Sandy Martin e la sua People from Ibiza. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento da Ibiza, perché lo possono tranquillamente fare dal loro cellulare, dal loro qualsiasi device, ovviamente, perché siamo presenti in tutto il mondo qui su Radio Bella Monella. Poi invece, per quanto riguarda la quota italiana, andiamo con il nostro mitico Irama, che c'è una canzone che è adatta anche lì a Ibiza, perché si parla di Mediterranea per l'esattezza, ed era il 2020. Sulle mani, buon ascolto, arrivano i belli di oggi.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo from Los Locos qui su Radio Bella e Monella, tutta da cantare, tutta da ballare, che ho sottoscritto questa settimana. Ci siamo un po' tuffati negli anni Ottanta, ma c'è un motivo effettivamente, perché io settimana scorsa sono andato a vedermi il concerto dei Duran Duran a Caserta, proprio davanti alla reggia di Caserta. Figata pazzesca. Poi tra l'altro io, che sono un ragazzo degli anni Ottanta, cresciuto a spalline e cose di questo, spadrillas e cose di questo genere, devo dire che Duran Duran mi sono veramente piaciuto tantissimo, anche perché mollano ancora, mamma mia. Simon Le Bon, Nick Rhodes, i fratelli Taylor, ma in grande spolvero, grande concerto, mi sono veramente piaciuti molto molto molto molto. Quale sarà la prima canzone di oggi che vi voglio proporre di belli di gruppo? Ma ovviamente i Duran Duran con Wild Boy, una delle prime canzoni che hanno fatto. Tra l'altro sono molto soddisfatto del concerto, perché molti artisti a volte non fanno proprio i grandi successi, non si capisce perché non vogliano fare le loro hit. Bene, i Duran Duran nel loro 2 ore di concerto le hanno fatte tutte, da Rio a Save a Prayer, tutte quante, e ovviamente che è Wild Boys che ascolteremo. Per quanto riguarda la musica italiana, Scarocche, Guantanamera, Bundabash e Amoroso, buon ascolto, sulle mani arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo from Los Locos, in questo momento vi sta parlando da San Benedetto del Tronto, dove saremo in concerto questa sera. Continua il nostro tour 90 caliente in tutte le più belle piazze d'Italia. Siamo comodi, questa sera siamo qui da queste parti. Allora, Marche o Abruzzo? Oddio, sono ignorante in geografia, sono una capra in geografia, beh, insomma, o lì o là. E però domani saremo a Catanzaro, per cui ci siamo comodi. Il nostro manager, come dico sempre, deve studiare un po' di geografia per mandarci in giro. Ma dedichiamo la musica che ascolteremo oggi nei nostri belli di gruppo. Ascolteremo i Kaoma 1989 con La Lambada. Chiedo al nostro Andrea De Luca se è capace, ma sono sicuro che è capacissimo, di fare un mashup poi con La Lambada, che è stata ripresa anche da Jennifer Lopez e Pitbull. Vediamo cosa succede nella nostra regia di oggi. E poi invece, per quanto riguarda la quota italiana del 2019, ascolteremo Benji e Fede, che spesso ci vengono a trovare nei nostri belli di gruppo, con Dimmi dove e quando. Dove e quando? Questa sera San Benedetto del Tronto con i Los Locos, mi raccomando, sulle mani!

0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkane Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. La
1: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
11: Rieccoci, Tracy Spencer, Pirguini, Righeira, Pilaion e molti altri, Elodie e tanti altri nella nostra seconda parte dei belli di gruppo.
10: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
11: Compare, scompare, Roby Borillo dello Slocos che in questo momento vi sta parlando in calabrese e mangiando peperoncino e anduia, perché mi trovo a Borgia vicino a Catanzaro per il grande concerto di questa sera dello Slocos nel tour 90 Caliente, che vi consiglio di venire a vedere se siete da queste parti. Ma parliamo di musica invece per quanto riguarda i nostri due tormentoni che ascolteremo oggi. Andiamo anche oggi, abbiamo un po' diciamo questa settimana la fissa degli anni 80, visto che sono andato a vedere il concerto di Duran Duran questa settimana, per cui sono diventato nostalgico nuovamente degli anni 80. Lo faremo insieme a Tracy Spencer dal 1986 con Run to Me. Stavo leggendo la scaletta che c'era scritto 87, invece no ragazzi, non me lo ricordo benissimo, era 86, perché lei era con me al Festival Bar proprio a Trieste, il nostro primissimo Festival Bar, sto parlando di 40 anni fa, aiuto. E poi ascolteremo dal 2019 i Pinguini Tattici Nucleari di

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: È un classico, no tengo dinero.
2: Cioè, penso che sia la canzone inno di molti di noi. E stiamo ascoltando in questo momento i belli di gruppo qui su Radio Bella Monella con Roby Borillo al microfono. Non tengo dinero, appunto, è il primo tormentone che ci rappresenta un po', specialmente d'estate, perché diventiamo anche decisamente più spendaccioni. Sono partiti anche i saldi, per cui compriamo un po' di qua, un po' di là, e poi alla fine dobbiamo cantare No tengo dinero. Una canzone dei miei amici Regheira del 1983. Poi invece torniamo un po' più ai giorni nostri, lo facciamo insieme a Baby K dal 2018 con Voglio ballare con te. Ci sta, perché il tema è giusto, perché siamo venerdì sera, per cui comincia il weekend ballereccio. Mi raccomando, veniteci a trovare le serate di Bella e Monella, che troverete sicuramente vicino alla vostra città. Sulle mani, e che il tormentone secondo

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Sì, non ho fatto altro che dirlo tutta la settimana, che mi sono gasato perché settimana scorsa sono stato a vedere il concerto dei Duran Duran, per cui chiaramente mi è salita un po' questa voglia di anni Ottanta. Hanno fatto ridere Duran Duran a un certo punto, perché durante il concerto di Caserta volevano nominare delle città famose in Italia e hanno detto: salutiamo gli amici di Napoli. Allora ovviamente a Caserta c'è stato l'ovazione, ma siccome loro qualche giorno prima erano in Friuli, no? Hanno detto: salutiamo gli amici di Codroipo. E lì c'è stato un attimo di gelo, perché giustamente quelli di Caserta non sanno nemmeno dove si trova Codroipo, cioè se è una gappa di gelo, però dai, sono stati simpatici. Ma torniamo ai nostri tormentoni, non divaghiamo. 1983, per cui appunto anni 80, con Bill Lyon nella sua Happy Children, e dal 2020 invece la bellissima Elodie con la sua Guaraná. Sulle mani arrivano i belli di oggi.

0: segnato dagli anni Ottanta. Abbiamo messo parecchie cose degli anni Ottanta, anche perché sono rimasto segnato in questa settimana dal fatto di essere andato a vedere il concerto di Duran Duran. C'ho una certa nostalgia, avendo vissuto proprio appieno i leggendari, con tanto di spalline, mitici anni Ottanta. Roby Borillo si congeda da voi, vi dà appuntamento a lunedì ovviamente per la pillola giornaliera dei belli di gruppo. Ancora buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.
1: I belli di

0: Gaia con Bossa Nostra apre la nostra puntata con Monica Morgan ed Elisa. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno a lei, sono arrivata qua io con l'arca di Noè.
0: Sì.
1: Sono arrivati.
0: E tutti gli animali?
1: Quelli li troviamo qua, ne abbiamo diverse tipologie,
0: sì,
1: a seconda
0: sì.
1: dell'ufficio, tu apri la porta, trovi svariate, insomma, specie di animali. Tra l'altro ne parlavo anche ieri sera, Paolini nello spettacolo che ha fatto a Piazzola sul Brenta, che sono andata a vedere, che era bellissimo, e quindi complimenti a Paolini e a Patrizia Laquidara, che è una cantante incredibile, che era compresa in questo spettacolo. Anche tu sei andata ieri sera a vedere uno spettacolo?
0: Sì, io ero annuale e ho visto uno spettacolo molto bello legato al mondo delle musiche e delle colonne sonore, quindi c'era l'orchestra, c'era lo schermo con gli spezzoni dei film, molto bello, molto suggestivo proprio sulla rocca. E quindi, siccome tutte e due siamo andate a vedere spettacoli meravigliosi, vogliamo sapere anche voi se recentemente, ultimamente, avete assistito a qualche concerto, qualche spettacolo teatrale, qualche spettacolo in generale a 360
1: gradi.
0: Qual
1: è stato proprio l'ultimo che avete visto, uno che vi è piaciuto molto, che avete visto recentemente? Dateci dei consigli.
0: Sì.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con

0: Ristorante con Ludwig, Milano Cortina. Allora, si parla di spettacoli che avete visto recentemente. Se io che la Eli siamo reduci da due serate di spettacolo, meno male ieri, perché oggi sarebbe andata malino.
1: Oggi non so come andrà gli spettacoli, speriamo ci sia l'alternativa al coperto, però sapete che d'estate c'è sempre l'incognita.
0: Sì.
1: Allora, buongiorno ragazzi, io ultimamente ho assistito allo spettacolo di Paolo Ruffini, Ding Dong Down. Se ci penso, ancora ora piango dall'emozione. Poi anche la location all'Arena di Verona ha fatto la sua parte.
0: Sì, era anche qui o sarà qui, no? Mi pare che anche noi abbiamo dei biglietti. Sapete sempre che se voi vi scaricate la nostra app e andate nella sezione biglietti, potete vincere un sacco di biglietti per concerti, partite, parchi acquatici, insomma c'è la qualunque.
1: Era quello a Villa Maninna, ce lo dicono.
0: Esatto.
1: Paolo Ruffini, Ding Dong Down, e c'è stato anche Robertino. Allora, parliamo proprio dell'ultimo evento a cui avete assistito. Facciamo un escurso sul nostro territorio al 393 736 170, ed è il numero che vi serve anche per richiedere una canzone.
0: Cantate un pezzettino di quella canzone italiana che avete per la testa stamattina e volete ascoltare in un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram a questo numero.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: no, buone abitudini. Stiamo parlando di queste cose qui, quelle di andare a spettacoli, quelle di andare a concerti, eventi in generale. Quindi vi stiamo chiedendo qual è l'ultimo evento a cui avete preso parte. Sentiamo il suo messaggio.
1: Ciao ragazze, allora io ho visto due spettacoli. Vai. Quello di Ruffini di Donau ancora a febbraio.
0: Sì.
1: Ed è stato una cosa emozionante. E un mese fa circa ho visto quello di Ramazzotti, che era tantissimi anni che non vedevo, ed è stato
2: non
1: anche quello
2: dire.
1: Un bellissimo, bellissimo concerto. Bello, bello. Sono Daniela, grazie ragazze della compagnia che ci fate sempre.
2: Ciao, ciao Daniela, grazie a te. Non mi dire Ramazzotti, che io ho fatto casino l'anno scorso, volevo prendere i biglietti, poi ho detto cavoli, no, un lavoro, poi dopo ho visto che erano per l'anno dopo, ma quando me ne sono accorta erano già andati via tutti e comunque avevo un lavoro lo stesso. Però
0: cioè non
2: che
0: hai
2: rabbia.
0: Detto l'anno o non sapevi?
2: No, prima ho sbagliato l'anno.
0: Ok.
2: Quando sono usciti ho detto era tipo marzo dell'anno scorso.
0: E non hai letto che era 2026.
2: Non l'avevo letto e dico porca miseria, no, che ho una serata, non posso, no? E dopo quando ho letto che era l'anno dopo e avevo ormai metabolizzato il fatto che potevo ancora comprarli, sono andata a prenderli, erano già tutti esauriti e quindi comunque avrei lavorato lo stesso, però mi è dispiaciuto un casino non averlo visto a Erose.
0: Prossima volta
2: vabbè ci riproviamo. Oppure, non so, è degli anni 90 che vorrei andarlo a vedere.
0: Mamma mia, non ce l'hai mai fatta.
2: Lavoro
0: anni
2: sempre
0: 90.
2: Ho sempre lavorato tutto questo tempo, mamma mia.
3: Su Bella e Monella ora la canzone che fa
4: Bella e Monella, come sentite la canzone che fa mamma mia, prega perché il mondo va più veloce di me. Ciao da Oscar.

0: che avete visto nel frattempo, qua abbiamo fatto uno scherzone a un collega pensando che il telefono fosse il suo, invece no.
1: Invece era proprio...
0: Stamattina stiamo perdendo i colpi,
1: no,
0: ragazzi.
1: Sta perdendo tutto io. Lei fa
0: andando, ragazzi, caffè. Sto andando, caffè, ce l'ho qua, adesso lo bevo.
1: Meglio che lo prendi doppio e non corretto.
0: Sarà stato quello.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Orofino.it.
9: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
11: Beh, sempre 30?
12: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
11: Solo da lì?
12: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
13: Condomini bloccati in ascensore.

0: comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: mentre siamo in collegamento con gli aerei fuori della base, salutiamo anche i raga che ci ascoltano, peraltro.
1: Certo,
0: qui
1: certo,
0: in Strana e anche in volo.
1: Quando noi alziamo il microfono, loro si fanno sentire.
0: Loro sanno queste cose, che quando finisce il mixato di Ciccio Bello partono con la.

0: aereo tutte le volte.
1: Tutta da ballare.
0: Salutiamo il comandante, che è una persona meravigliosa, è stato anche qua nei nostri studi recentemente. Li salutiamo tutti, ragazzi. Allora, torniamo a noi. L'ultimo spettacolo che avete visto, qual è?
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazze. Allora, io gli ultimi due, allora, uno sono andata con i figli a vedere Ultimo a Tor Vergata. Bellissimo. Caspita. Mi sono divertita un casino e loro erano felici di più. E poi la scorsa settimana, due sabati fa, sono andata a vedere i Duran Duran a Villa Malin con Doipo, bellissimi, non li avevo mai visti, era il mio sogno fin da adolescente, finalmente li ho visti.
0: Okay.
2: E ad agosto dovrò andare a vedere all'Arena di Verona la Turandot. Non vedo l'ora.
1: Quindi,
2: ciao ragazze,
1: un'estate piena di concerti, di eventi, che bello.
0: Tra l'altro la Eli è cintura nera di opere liriche in arena. Se vuoi dare un consiglio all'amica.
1: No, non ho consigli, goditi la serata, portati un golfino, quello sì.
0: Ah, io avrei detto portati un ventaglio, vedi come vediamo le cose in modo diverso.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

0: da cantare.
1: Fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che.

0: Giorgio Antonacci, se io se lei su Radio Belle Monelle, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi in questa puntata. Si parla di spettacoli. Dicevamo ieri sera, tutte e due abbiamo visto uno spettacolo. Lei li ha visto delle colonne sonore
1: realizzate con l'orchestra, con lo schermo, tutti gli spezzoni dei film, eccetera. E tu sei andata a vedere Marco Paolini.
0: Lo spettacolo di Paolini con Patrizia Laquidara, veramente bello. Anzi, approfitto di nuovo per fare i complimenti a Paolini, che sappiamo essere un grandissimo narratore, no? Il tema era i fiumi, l'acqua, bestiario idrico, il titolo di questo spettacolo, veramente molto molto bello. Detto questo, qual è stato il vostro ultimo spettacolo che avete visto e che ci consigliate?
1: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazze, io quest'anno da gennaio ho fatto una bella scorpacciata di concerti e ho cominciato a marzo con Gabbani a Conegliano, poi ho fatto Tiziano Ferro e quello è stato il mio concerto preferito finora di questi che ho fatto quest'anno.
0: Sì.
2: Poi sono andata a sentire i Finlay,
0: Beh, anche la grande classica,
2: e Max Pezzali. E poi domani sera torno a Mogliano Veneto, che c'è il Summer Night Festival, a risentire i Finlay.
0: Ok, quindi due volte Finlay.
2: Per ora questi sono e non so avanti fine anno se ce ne saranno altri.
0: Beh, insomma, metà anno e già ne hai visti una montagna.
1: Beh, infatti, non due volte male. Poi i Finlay che mettono una grande carica.
0: E salutiamo anche i Finlay, raga. Qual è lo spettacolo che ci consigliate che avete visto quest'anno?
3: 393 73 66 170 è il numero.

0: ragazzi hanno recuperato le ultime 8 cabine esterne con balcone per la crociera che partirà l'11 di ottobre a bordo di MSC Meraviglia fino al 18 di ottobre.
1: Poi vi portano alla scoperta di luoghi stupendi: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, tutte città e tutti luoghi tutti da scoprire. E poi ci sono, oltre agli speaker di Radio Belle Monella, un sacco di spettacoli.
0: Ci sono Drupi, Los Locos e tanti tanti altri artisti. Allora, per la cabina esterna con balcone, la quota che comprende la cabina, pensione completa, bevande e pasti, mance, assicurazione medica, trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali è di 1.465 euro a persona, ma restano solo 8 cabine, sono le ultime 8.
1: Quindi chiamate, ma subito, anche per le informazioni allo 0423 7367 in orario ufficio, quindi adesso è disponibile il nostro Diego. La direzione tecnica è affidata a Prima Rete Viaggi e Vacanze.
2: 393 73 66 170.

0: Altro concerto bellissimo visto quest'anno, lei Elisa.
1: Sì, brava. Stupenda,
0: bravissima, bravissima, bravissima.
2: Poi ultimo concerto NEC, ci dicono, a Lignano. Oppure ultimo concerto ieri sera, sono andata a vedere Emma. È vero, Emma era, non mi ricordo dove, comunque dalle nostre parti. È stato veramente bello, mi sono divertito moltissimo. E Simonetta dice, io ho visto Cocciante in piazza San Marco, quindi una suggestiva.
0: Grazie.
2: E poi dice, mio figlio è stato a San Siro a vedere Sfera e basta.
0: Abbiamo gli stessi gusti. Ciao Eli.
2: Ciao.
3: Radio Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!

0: bar con tante verifiche, star lì a controllare gli orari, 12.40, 12.38, 12.37,
1: mamma
0: insomma,
1: mia.
0: È stato difficile, ma abbiamo il vincitore.
1: Abbiamo la vincitrice, lei è Elena di Castelfranco, brava Elena, bravissima, è stata la seconda.
0: Brava,
1: che
0: brava, brava, brava, brava, brava, alla faccia di Andrea che vuole andare al concerto di Sfera e Basta. Ecco.
1: Ci ricorderemo che hai bleffato, mannaggia, mannaggia, ero così carica, vabbè.
0: Va bene, niente. Va bene, comunque anche oggi si chiacchiera, lo sapete, al 393-7366-170,
1: sì.
0: E andiamo nel mercato mondiale del pet food,
1: quindi il cibo degli animali domestici, perché continua a crescere, si avvicina addirittura alla soglia dei 200 miliardi di dollari.
0: Avete capito? Miliardi.
1: È nuovo business. Mettiamoci
0: business.
1: A far crocchette. Ma non
0: posso...
1: è perché facciamo gli speaker.
0: Ma posso dire, ma che crocchette faccio fare a mia nonna del cibo per cani fatto in casa, cioè, capisci?
1: No, ma tu scherzi.
0: Homemade.
1: Ma homemade siciliano. Possiamo scommettere.
0: Su cosa?
1: Se lo fai veramente, fra svolti.
0: No, allora, il mio più grande rimpianto sai qual è? Avrei dovuto aprire una banca. No, sono serio.
1: Aspetta.
0: Ma sono serio. Avrei dovuto aprire una bancarella.
1: Una
0: di
1: banca.
0: Food, ovviamente,
1: sì.
0: Non.
1: Con tua nonna.
0: Non
1: che
0: regolare.
1: Cucinava.
0: Con mia nonna che cucinava. Questo è uno dei miei più grandi.
1: Poi fai ancora in tempo, eh?
0: Ho capito, però ormai è 92 anni, poverino.
1: Vabbè, ti fai insegnare le ricette.
0: Ho capito,
1: poi...
0: quando c'è tanta gente, poi cosa fa? Va sotto stress.
1: No, no, no.

0: chi più ne ha più ne metta.
1: Ma il gatto di Erika si chiama come il mio, si chiama Blanco. Mm. Abbiamo pure il gatto che si chiama come il cantante. Ci andavo con lui al concerto. Ti capisco, Erika. Devi portargli le cuffiette.
0: L'hai indovinato, Erika? L'hai indovinato?
1: Sì, l'ho indovinato,
0: peccato,
1: ma non è stata la più veloce.
0: Peccato.
1: Stiamo parlando appunto di cibo per animali domestici che sta avendo un business incredibile. Sì. Secondo le stime di Fortune Business Insight, che è una società internazionale di consulenza, il settore crescerà sempre di più.

0: Food qui su Radio Bella e Monella, perché è un business che sta crescendo davvero ogni anno sempre di più,
1: tanto da passare da 135 miliardi a 199 miliardi previsti entro il 2034.
0: Manca poco.
1: Crescita del 48%.
0: Anche in Italia comunque è continuato ad aumentare esponenzialmente questo business,
1: soprattutto appunto il cibo e sempre più cose naturali, quindi...
0: Sì, perché poi le persone ormai, i padroni, come possiamo chiamarli?
1: I padroni degli animali
0: vogliono sempre stare più attenti all'alimentazione.
1: Stanno più attenti all'alimentazione dei loro animali che alla loro.
0: È vero,
1: incredibile.
0: È vero.
1: Cioè, le scatolette di tonno che mangiamo noi è porcheria.

0: Madame, ti amo.
1: Mamma ti amo.
0: Sì, sì. Io ci farei un pensierino per Madame.
1: Sì. Mm-mm. No, a me non piace.
0: Nonostante
1: tanto.
0: Mi piacciono gli uomini, lei mi fa sangue. Bella Madame. Allora, stiamo parlando di animali, di crocchette e soprattutto di quanto i padroni stiano molto attenti all'alimentazione dei loro animaletti.
1: Un po' per
0: pet.
1: Rigirare anche a quanto spendete. Avete mai fatto i calcoli di quanti soldi spendete mensilmente per le crocchette, la terra? Allora, chi più ne ha più ne
0: metta. Posso dire, il costo delle crocchette è allucinante. Cioè, chi produce crocchette si deve vergognare.
1: Io compro le crocchette di una nota marca che, vabbè, non mi ricordo il nome.
0: Quelle che fate la pubblicità tutti i giorni?
1: Sono verdi. Cioè, la
0: allora come,
1: è verde.
0: La, come la mia?
1: La
0: ah, ma non è. No, non è come la mia. La quella che inizia con la P. Tu.
1: No, no. La mia inizia con la U.
0: Con la U?
1: Mm-mm.
0: Un
1: crocchetto. No, a parte scherzi, comunque costano un sacco, cioè 3 euro, 3 euro e 50.
0: Ma le mie costano 5 euro e 60 per 250 grammi.
1: Eh sì, la 3 euro e 50.
0: Allora, facciamo così. Facciamo il business e abbassiamo il prezzo.
1: Abbassiamo
0: così ci perdiamo tutto il mercato.
1: Io, ragazzi, se inizierò a fare crocchette, le
0: come
1: vendo...
0: le chiami?
1: Croquettes.
0: No!
1: Le croquettes.
2: Radio Bella e Monella.
3: Sono di poche parole. Quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Giura che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Il tetto tiene ancora?
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
9: Antonello Cerri suona
10: Italiamo.
11: Italiamo.
12: Italiamo.
13: Italiamo.
9: La grande festa italiana.
14: Vogliamo cominciare?

0: espresso macchiato. È un po' che non la sentivo. Grande, grande italiano.
1: Tommy Cash. Bravo Tommy Cash. Poi abbiamo ascoltato Alfa, Manu Chao, A me mi piace. E Carl Brave con Sara Toscano, Perfect. Tu sei perfect.
0: Io sono perfect, anche voi e soprattutto anche il nostro Antonello Cherry.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta al 393-736-6170, il numero per interagire. Stiamo parlando di pet food.
1: Andiamo anche a parlare di pet biohacking, che è ovvero l'uso dell'alimentazione per migliorare il benessere animale a livello di sistema immunitario e metabolico. Questo è scientificamente provato, ma in realtà anche noi umani siamo così. Se sì, noi per un periodo di lunga durata mangiamo
0: male,
1: caca, male vuol dire fast food, vuol dire tanti zuccheri, vuol dire troppi carboidrati, non verdure, non frutta.
0: Ci sono delle conseguenze.
1: Molte conseguenze. Pensiamo di poter dire: ma sì, oggi vado al fast food, ma sì, domani mi mangio mezzo chilo di carbonara.
0: Magari.
1: Il nostro corpo reagisce con quello che viene introdotto.
0: Magari carbonara no, ma una Coca-Cola adesso.

0: anno, il 2002, tutto torna.
1: Scrivono: noi abbiamo 9 gatti.
0: Quanti?
1: 9 gatti, un riccio e una rana.
0: Beh, 9 gatti è esagerato però.
1: Sì, concordo. Settimana prossima arriveranno anche 2 galline. Per i gatti e la rana abbiamo un budget mensile di 60 euro di crocchette di una nota marca, ma che acquisto in un supermercato dove i prezzi sono abbastanza contenuti.
0: Okay.
1: Poi, per fortuna, gli insetti per la ranocchia li offre madre natura.
0: Ma comprare il cibo per gli animali nei negozi che vendono solo cibo per animali conviene o non conviene?
1: Assolutamente no.
0: Costa di più?
1: Mamma mia.
0: E quindi poverini che ci perdono.
1: Allora, la cosa positiva è che i negozi per animali hanno delle marche
0: top,
1: di più qualità. Okay. Nei supermercati trovi
0: quello che trovi.
1: La fascia medio-bassa, fascia medio-alta nei supermercati io non le ho mai viste. Se vai nei negozi di animali, certo, un chilo ti costano anche 30-40 euro.
0: Io una volta sono andato in un negozio per animali dove vendevano solo cibo per animali ed ho comprato del cibo per gatti super premium.
1: E non l'ha mangiata di pallina?
0: Non l'ha mangiata.
1: È ovvio.
0: È stato tipo, era Natale, è stato il mio regalo di Natale.
1: Ma tu dopo, tu dimmi se non gli tieni la bocca aperta e gliele metti dentro apposta.
0: A parte che
1: non le mangiano.
0: La pallina è un po' strona.
1: Ma no, i gatti in generale sono Blanco e Pepe, i miei gatti, sono troppo delicati.
0: Tipo, tu pallina, pallina non mangia niente di quello che mangio io.
1: Neanche un po' di prosciuttino?
0: Solo se tipo glielo metti lì, glielo devo dare io, perché se glielo dà mia nonna non lo mangia.
1: Ok.
0: Lo annusa un pochino, va avanti, va indietro e poi lo mangia.
1: È proprio uguale, è proprio uguale. Radio Bella e Monella.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia,

0: Francesco Gabbani quando si è fatto notare a Sanremo nel 2016. Stiamo parlando di crocchette, alimenti per animali, insomma, quanto siamo anche attenti a quello che gli diamo da mangiare, sì. Però finisce sempre che un pezzettino di prosciuttino cade per terra.
1: E non solo. La polpetta.
0: Dicono che non si può dare. Ma come fai? Allora, intanto Blanco mi tira pazza. Mm. Cioè, continua a miagolare finché non gli do da mangiare. Sembra un allarme.
1: Ma tu quando dai da mangiare i tuoi gatti?
0: In che senso?
1: Cioè, quelli sono le
0: la mattina?
1: Mattina appena
0: mi sveglio, okay. Presto, mm. E la sera quando
1: e
0: torno
1: prima
0: a casa.
1: Di a dormire,
0: esatto.
1: Quindi, ok, queste due fasce di tempo.
0: E
1: miagolano quando tu ti svegli. Cioè, pallina, tipo, appena mi sveglio.
0: Ma i miei stanno in terrazza, quindi no.
1: Ah, c'hanno gli affari loro. Beati loro. Radio Bella e Monella.

0: canzone da cantare.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ferte e prova a vi...